Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: 6 in punto, sprecciati, buongiorno, buon mercoledì forse, sì. Ce la rischiamo già a dare il giorno della settimana alle 6 della mattina senza aver aperto neanche un calendario?
5: Sì dai, possiamo dire di avercelo davanti più o meno, no, dobbiamo alzare lo sguardo qui, ci dobbiamo impegnare per capire che giorno è, attivare quei due neuroni che ci sono rimasti anche per arrivare un po' a fine giornata pure oggi.
4: Sarà complicata ma lo faremo assieme, intanto fino alle 10, sì. Lau Juliet Rock Morning Summer Edition ancora per qualche giorno, in diretta dal TH Resort di Praia Mare, ormai stiamo scoprendo la Calabria, siamo diventati degli ambassador che la canali spostati proprio.
5: Ottimo.
4: Sai che lei aveva la mia Liguria e noi siamo diventati la mia Calabria.
5: Ottimo, ottimo, partiamo così, va.

0: 6 e 8 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: In un'intervista a Fox News, il presidente americano Trump ha affermato che lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto, oppure subiranno un colpo durissimo, ha affermato il capo della Casa Bianca. Secondo Axios, l'annuncio di un'intesa tra Stati Uniti, Iran e Oman potrebbe arrivare in giornata.
0: Ed è salito a 77 morti il drammatico bilancio della crisi di migranti a Ceuta. Intanto, secondo alcuni media online spagnoli, sarebbe in corso un passaparola sui social che invita a un nuovo assalto della frontiera spagnola per il 15 agosto. Nessuna conferma ufficiale dal governo di Madrid o da quello marocchino.
1: Nel Consiglio dei Ministri di ieri è stata affrontata l'emergenza dei Campi Flegrei dopo la ripresa di un'intensa attività sismica. Sono stati stanziati 100 milioni di euro da destinare alla popolazione, lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Intanto sono almeno 700 gli sfollati, proteste perché in molti sono senza acqua. Nelle prossime ore è previsto a Napoli un incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi.
0: E il Consiglio dei Ministri ha approvato anche un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro, ripartiti attraverso dei tagli ai ministeri. La premier Giorgia Meloni sui social ha spiegato che poi dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
1: Un pericoloso episodio di antisemitismo è stato denunciato da un gruppo di adolescenti ebrei italiani. I ragazzi erano in viaggio a Sofia in Bulgaria quando un gruppo di nazischin ha tentato di entrare nell'albergo in cui erano alloggiati. Secondo il presidente della comunità ebraica romana Viktor Fadlun, ci sarebbero stati saluti nazisti e urla Sieg Heil. La polizia è intervenuta per riportare la situazione alla calma.
0: Lo sport: agli europei di nuoto in corso a Parigi, Chiara Pellacani ha conquistato la sua quarta vittoria di fila grazie alla medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri. Pellacani supera così anche il record di Tania Cagnotto. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata ancora calda, specialmente al centro-nord, dove si registreranno nelle aree interne i 38-39 gradi, qualche grado in meno al sud, ma comunque con tanta afa ed umidità. Segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui settori alpini e sull'Appennino centro-meridionale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Personal Jesus. Si comincia con questa bella batosta, ma una bella accoppiata abbiamo fatto di pezzoni stamattina per darvi il buongiorno. E allora non lamentatevi che la giornata è lunga, la passeremo assieme, questa è la notizia positiva, si spera. 366-663-4466 il modo per condividerla questa giornata. Poi se vogliono anche, possono accendere anche la radiovisione, sì, 258 del digitale terrestre, noi siamo anche lì.
1: Sì, sì, siamo qui, siamo illuminate, ci potete vedere benissimo purtroppo. Però comunque ecco, la prima cosa, tu dicevi è partita bene la giornata, insomma non per tutti, perché infatti noi siamo qui anche per raccogliere tutti i loro sfoghi. Tra pochissimo torna la nostra rubrica con tutti i vostri what the fuck, quindi il numero l'abbiamo detto, è quello, è lo stesso, per cui ecco, fate, dateci sotto. E ma non solo questo però, perché durante, cioè, la giornata è lunga, sono 4 ore, comunque bisogna tener botta. Quindi nella seconda ora torna il nostro appuntamento con l'attualità, poi si gioca a un certo punto qua pure.
0: C'è insomma, il nostro guest the band, sì, l'enigmistica, quella tutta estiva, ed è di che richieste, poi ci sono un po' di cosine varie, cioè non è che restiamo a secco.
1: A secco.
0: Esattamente come non è rimasto a secco, posso dirlo.
1: Sì.
0: Ieri sera che faccio gesto carino, poi sai che qua ci sono le cronache dal villaggio,
1: certo,
0: da
1: certo.
0: Narnia al villaggio un attimo.
1: Sì.
0: Dico, porto un amaro ai colleghi che sono sul track.
1: Carina.
0: Giustamente loro non riescono a sganciarsi. Allora vado, già mi guardano male perché chiedo 2 amari.
1: Ok.
0: Ed ero da sola. Non ho capito esattamente il criterio con cui riempiono i bicchieri.
1: Ok.
0: Perché l'altra sera me ne hanno dato un dito, sai, quello che ti fa piacere.
1: Sì.
0: Dice, vabbè, assaggio così. Sento il gusto.
1: Sì.
0: Ieri sera o hanno visto la faccia o non lo so, mi hanno fatto un bicchiere, da noi si dice, pieno come il bianchino al circolo degli anziani.
1: Ah.
0: Quindi raso bordo.
1: Mamma mia.
0: E ho detto, ma ci volete stonfare tutti quanti con queste dosi?
1: Quindi tutte e 2 i bicchieri così pieni?
0: Sì.
1: Ok, hanno detto questa ha bisogno di dormire probabilmente.
0: Mi sa che hanno visto la faccia.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.

0: potremmo averne, sì. Sì. Per esempio, quando la mattina già sei di corsa, hai puntato la sveglia alle 5.42, non sai più cosa metterti, dici: mi metto un pareo, lo leggo al collo come fanno le influencer. Finisci appeso come un insaccato in una cantina e arrivi pure in ritardo.
1: Ecco, ok, vabbè, vabbè, comunque sei arrivata coperta, tutto a posto, cioè nel senso non abbiamo problemi. Sai quelle cose tipo mi allacci dietro il toppino, sai, complicate, che io non riesco a fare, te lo dico.

0: E nel what the fuck direi che ci cascano come il calcio sui maccheroni, direbbe qualcuno. Supersonic, gli Oasis e altri 6663 4466, ci sono tutti i vostri what the fuck. Qualcuno con anche un bel what the fuck al quadrupede di casa.
1: Sì.
0: Questo rientra nel team cane, vediamola. Oh, what the fuck al mio cane corso perché continua a fare le puzzette, ha reso l'aria irrespirabile, dice Paolo. Che schifo.
1: Ne so qualcosa, sai.
0: Anche Fulvietto.
1: Anche Fulvietto, soprattutto quando, come ben sai, mangia la frutta, perché qualcuno gliela dà giustamente questa frutta. Non è che da solo lui apre il frigo e si prende la sua melina pomeridiana, così è chiamata. No, è quello giustamente a forza di meline,
0: di banane,
1: sai com'è. Peschette. Va da sé che comunque il canello viziato, il lattuccio pure la sera, pensa dove, dici perché fa queste cose.
0: No, poi ieri sera c'era l'interrogativo del ma ci sembra leggermente ingrassato. Di melina in melina.
1: Giustamente. A proposito di odori, comunque abbiamo un altro what the fuck qui, proprio propenso a quello.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati.
0: Quest'altro?
1: Era D'Artagnan. Eccolo.
3: Un enorme what the fuck, decidete voi a chi. Dovuto al fatto che quando vai con i finestrini aperti del camion perché è caldo,
0: sì,
3: a un certo punto ti invade un olezzo dovuto al concime dei campi o alle aziende che producono biogas.
0: La campagna.
3: E allora lì dici veramente è iniziata un'altra bella giornata di me.
1: Vabbè, così dobbiamo iniziare noi, sennò come cominciamo bene?
0: Anche perché qualcuno direbbe ma sì che è tutta natura, ma sì che è tutta salute. Poi non lo so, sai, se il concime è di quello chimico forse no, però se passi di fianco a dei maneggi, delle stalle, come succede magari a me,
1: sì,
0: quello è tutto naturale.
1: No,
0: dai.
1: Pensa quando passi poi vicino alle cave sulfure.
0: Ah,
1: mamma mia, l'uovo sodo.

0: B3 anche Placebo a lanciare What the Fuck qui con voi al 366-6344-66. Ne arrivano veramente tanti, eh. C'è chi ci scrive: buongiorno sfrecciati, sono Alessandro l'autista di Torino e sono in servizio dalle 4. Il mio What the Fuck lo dedico al passeggero delle 4:15 che ha impestato l'autobus e 4 isolati dal suo passaggio grazie al suo deodorante gusto autan e alcol, seccandomi le mucose nasali. Grazie, altro che 4 gocce di Chanel, ci dice.
1: Mamma mia, ma oggi è tutto un what the fuck a livello
0: maleodorante.
1: Esatto, no, ma olfatto che viene maltrattato proprio male.
0: Sì.
1: E poi vabbè, ci sta il classicone dell'estate. Andrea dice: what the fuck al caldo, non ho dormito un tubo stanotte.
0: Oh, bene. Sì. La classica cosa del ventilatore, lo metti, non lo metti, no. Ma tanto mi sposta l'aria. Vabbè, quello è uno degli argomenti poi clou di questa stagione.
1: Cosa ci devi fare? Sì.
2: Buongiorno.
1: Enrico.
2: Buongiorno sfrecciati. Quando tua figlia di 2 mesi decide di passare la prima notte dormendo,
1: sì,
2: ma a tenerti sveglio ci sono i ghiri sotto il tetto.
1: No.
2: Enrico dall'Appennino modenese. Ma porca.
0: Non è destino, Enrico. Guarda, veramente,
1: niente,
0: molla quest'ascia, perché tanto non è destino, non devi dormire.
1: Ma che patati ghiri. Allora,
0: ma
1: no,
0: che
1: è vero,
0: te lo dice lui, guarda che
1: quando
0: patati.
1: Non ti fanno dormire voglio vedere il patati.
0: Sì.
1: Però in teoria sono tanto carini sti animalettini pelosini.
0: Molto carini. Molto carini.
1: Mamma
0: ma non pensavo
1: mia.
0: Poi facessero così casino i ghiri, eh.
1: Ma perché secondo me sei una casa di quelle di campagna, sì, poi un po' zampettano, un po' fanno il loro verso, un po' tutto.
0: Che carini.
1: Te li senti che corrono sopra le assi, dici, forse anche meno.
0: Sentiamo, va, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, il mio what the fuck va alla mia banca, dalla quale è dal 19 maggio che attendo la liquidazione di una polizza sulla vita. Per inciso mi era stato detto: non ti preoccupare, in 8 giorni avrai soldi sul conto, siamo al primo agosto,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6.37 sprecciati, what the fuck, che arrivano a pioggia anche in questo mercoledì ormai di pieno agosto. E allora cosa avrete mai da lamentarvi?
2: Infatti, buongiorno.
3: Buongiorno sprecciati, io un bel what the fuck lo mando ai miei colleghi di lavoro, perché quando usciamo per andare in cantiere si fermano al bar e spendono a qualunque ne bar. Io che faccio colazione a casa mi tocca pagargli anche la colazione.
1: No!
3: Maledetti.
2: Ma perché gliela devi pagare tu, scusa, eh?
1: Cioè, esatto.
2: nel senso che hai un obbligo verso costoro a pagargli la colazione al mattino?
1: Ho un dubbio, sono quelli che dove tu entri dici io prendo solo il caffè, gli altri prendono di tutto, però poi si fa a turno pagare, ti tocca collarti tutto e tu prendi sempre solo il caffè.
2: Sì, sì, sì.

0: Come va? Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, Juliet, Lau e Sferzati. Il mio gattino ha 5 mesi e vuole giocare 10 ore al giorno. Naturalmente non è fattibile per me. E poi si annoia e va a mangiare. Morale della favola? La veterinaria me l'ha messa a dieta.
0: No!
2: What the fuck?
0: Povero gattino, povera te, adesso non mi pare più cucinare.
1: Io già ce la vedo che lei dice: ma no, ma deve crescere questo gattino. Poi Angela notoriamente cucina in lungo e in largo, quindi dieta al gattino.
0: Buongiorno.
3: Il mio what the fuck al prezzo del gasolio e ai notiziari.
1: Perché?
3: Perché in un mese ho ascoltato più volte la frase "riapriremo presto Hormuz" di quante volte ho ascoltato Smoke on the Water in tutta la mia vita. What the fuck?
0: La prima canzone che impari quando suoni la chitarra, ma anche quella che ascolti di più, magari.
1: Direi di sì. No, ma poi mi piace il paragone, sa proprio di Radio Freccia questo.
0: Sì,
1: effettivamente possiamo dirlo, è vero, sono quelle cose trite, ritrite. Tante domande sorgono anche a noi mentre leggiamo le notizie, ma anche un po' perché, sai, magari non mastichi economia tutti i giorni e dici: ma allora perché certe scelte sì, certe scelte no? Ti vengono tutti un po' di dubbi che alla fine uno chiude sistematicamente con what the fuck.
0: Ecco, sì, assolutamente. Sentiamo,
1: buongiorno.
4: Buongiorno, Sfrecciati, Simone da Monte San Giusto. Stamattina il mio fuck va alla mia moto che ha deciso di perdere olio da tutte le parti. Maledetta.
1: Bene.
0: Guarda, qui accanto a me ho una che con le moto ultimamente ha a che fare parecchio, con la sua soprattutto.
1: Molto bene, e ti do un'altra notizia. Sì. Il tuo portafogli avrà deciso di perdere soldi da tutte le parti dopo questo incidente della moto.

0: I vostri what the fuck al 366-663-4466. La mattina è fatta per quello, per sfogarsi. E allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sfregiati.

0: Stefano, Stefano da Vercelli. E mi vuoi da fuck va ai miei polmoni che hanno deciso di
1: bene
0: in agosto, 39 di febbre. Bene. Mandate tutti. What the fuck?
1: Meraviglioso, pensavo fosse Covid, invece era aria condizionata, sai, quella cosa. È successo così a me quell'anno famoso, perché ci stavamo tutti un po' riprendendo. Alla fine era aria condizionata veramente.
2: Esatto, anche 39. Poi fai questi sbalzi enormi, sì, caldo. Freddo, freddo, caldo, bagnato, capelli bagnati, sì. Signora mia. Sono quelle cose che dicono anche ai migliori TG, sai, com'era certo. Nei migliori negozi di giocattoli, no? Nei migliori TG ti dicono che non bisogna farle queste cose.
1: Assolutamente. Però sono quelle cose di cui parlavamo anche l'altro giorno, no? Del fatto comunque che adesso ci sarà sicuramente qualcuno, qualche medico all'ascolto, perché è sempre così che ti dirà: però non è che ti ammali con l'aria fredda, è una cosa che è relativa al virus, anzi al virus. Quindi poi insomma, crediamoci.
2: Tu dagli contro medico alle nonne. Poi voglio vedere come ti lanciano i mattarelli, le ciabatte.
1: Infatti, copriti che t'ammali. È quello. Loro conquisteranno il mondo insieme ai gatti.
2: Esatto. A proposito, però, anche di what the fuck. Nostri, io ne ho uno. Vai. Cioè, stamattina all'alba delle 5:45, quando stavo mettendo addosso qualcosa, ho visto la pila di vestiti sporchi ammonticchiati nella mia stanza qui.
1: Sì.
2: E ho detto: ma io tutte queste cose dovrò farle rientrare in valigia.
1: Certo.
2: Perché ormai, capito, siamo un po' agli sgoccioli. Certo. Conto alla rovescia è iniziato. Io ho guardato questa pila e ho detto: what the fuck.
1: Senti, ah no, perché tu non sei in macchina, se no già stavo per dirti: carica tutto così dentro al portabagagli, creerai questa montagna di panni. Però no, adesso devi rifare i sacchettini dall'inizio, uno ad uno. E quella è la sfida.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 6.51 e a proposito di Greta Van Fleet, io chiuderei così questi what the fuck di oggi. Buongiorno.
2: Un what the fuck, sto cantante che grida come una bestia.
1: Ecco.
2: Ma staccatelo.
1: Staccatelo.
2: Ciao Luigi.
3: Ok, allora, diciamo che abbiamo capito che non gli sta particolarmente simpatico. Non abbiamo capito esattamente la motivazione, perché arrivava dall'oltretomba questo what the fuck.
1: Sì, sì.
3: Per direttissima, evidentemente c'è campo anche lì, non lo so. Però possono piacere, possono non piacere, sai. Ci sono anche quelli che li hanno aspettati così tanto, il loro ritorno. Adesso averli in top 20, tanta roba.
1: Beh, sono sempre i Greta Van Fleet. Intanto arrivano Van Halen con Jump.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le sette sfrecciati, buongiorno di nuovo, Lau e Giulia a tenervi compagnia ovviamente sulle frequenze di Radio Freccia, in questo caso in diretta dal TH Resort Praia Mare, perché dobbiamo dirlo, cioè sì, tanti di noi sono qui, qualcuno è rimasto a casa a Milano, a Roma, qualcuno è anche a Lipari, per cui non è scontato il posto da cui vi teniamo compagnia dispersi in giro per tutta Italia.
2: Dispersi e disperati aggiungerei anche questo. Comunque, seconda ora di questo Rock Morning Summer Edition che ci porterà verso l'attualità, ma prima dobbiamo fare colazione, perché sennò come facciamo a ragionare? E chiaro, quest'oggi andremo al fresco, finalmente!
1: Oh, che bello! Oh. Le nostre colazioni del mondo ci portano da qualche parte. A mangiare dolce o salato, questo non lo so e non lo diciamo.

0: Le 7 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: In un'intervista a Fox News, il presidente americano Trump ha affermato che lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto, oppure subiranno un colpo durissimo, ha affermato il capo della Casa Bianca. Secondo Axios, l'annuncio di un'intesa tra Stati Uniti, Iran e Oman potrebbe arrivare in giornata.
0: Ed è salito a 77 morti il drammatico bilancio della crisi di migranti a Ceuta. Intanto, secondo alcuni media online spagnoli, sarebbe in corso un passaparola sui social che invita un nuovo assalto della frontiera spagnola per il 15 agosto. Nessuna conferma ufficiale dal governo di Madrid o da quello marocchino.
1: Nel Consiglio dei Ministri di ieri è stata affrontata l'emergenza dei Campi Flegrei dopo la ripresa di un'intensa attività sismica. Sono stati stanziati 100 milioni di euro da destinare alla popolazione. Lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Intanto sono almeno 700 gli sfollati, proteste perché in molti sono senza acqua. Nelle prossime ore è previsto a Napoli un incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi.
0: Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso dei tagli ai ministeri. La premier Giorgia Meloni sui social ha spiegato che poi dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
1: Record di caldo in Italia con il picco atteso domani, quando tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso per le ondate di calore. Oggi allerta massima in 25 città.
0: Lo sport: agli europei di nuoto in corso a Parigi, Chiara Pellacani ha conquistato la sua quarta vittoria di fila grazie alla medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri. Pellacani supera così anche il record di Tania Cagnotto. La giornata di ieri ha visto tra l'altro anche il trionfo di Ginevra Taddeucci, oro nella 10 km.

0: in acque libere. Sul podio anche Linda Caponi, bronzo. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata ancora calda, specialmente al centro-nord, dove si registreranno nelle aree interne i 38-39 gradi, qualche grado in meno al sud, ma comunque con tanta afa ed umidità. Segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui settori alpini e sull'Appennino centro-meridionale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Le nostre colazioni ci portano non in cucina, ma in giro per il mondo. Questo ormai lo sapete, perché a quest'ora ci si apre lo stomaco, ci viene fame. Allora abbiamo detto, sai che c'è? Esploriamo come fanno colazione gli altri. Oggi andiamo a nord, andiamo al fresco e... è triste, una brutta notizia vi devo dare. Per gli amanti della colazione dolce, anche oggi no, niente, forse no, perché in Svezia si mangiano altro.
1: Esatto, questo film Jolk con Aringa, ma ci fosse una colazione dolce che diciamo, oh, almeno stamattina ci sentiamo un po' a casa. Niente, in cosa consiste questa colazione? Praticamente unisce i prodotti lattiero caseari, dicono, con il pesce conservato. Ok, poi dice i formaggi fermentati, eh?
0: Sì, il latte fermentato, perché su piace evidentemente come gusto. Questi gusti un po' importanti, perché anche le aringhe sotto sale, conservate così, non è che siano proprio un gusto che a tutti può piacere.
1: Sì, sì, esatto. Questo yogurt, dicono potabile, con un sapore nettamente acido e frizzante. Viene servito all'interno di questa ciotola con cereali o frutti di bosco, ma nella colazione tradizionale del nord dicono che si accompagna a fette di pane di segale. Il knäckebröd.
0: Sì,
1: sormontate,
0: la pronuncia perfetta.
1: Sì, perfettamente. Sormontate da aringhe marinate nel vinegar e zucchero, oppure pasta di uovo di merluzzo, Kalles caviar.
0: Mamma mia, la pasta di uovo di merluzzo è la morte sua, assieme allo yogurtino con i frutti di bosco e i cereali. Però vedi, qualcosa cercano di darti per smorzare questi sapori così forti.
1: Sì.
0: Ma questa ti dico, in mezzo a tutte le colazioni che abbiamo visto e che vedremo, questa l'assaggio.
1: Ma lo dici tutti i giorni? Poi l'hai fatto? Non l'hai fatto ancora? Siamo tutti bravi, poi fallo la mattina.
0: Apriamo i siti, prenotiamo un volo per la Svezia.
1: No, secondo me dobbiamo chiedere di farcela qui, perché giustamente c'è qualche cuoco, no? Qualche chef magari
0: svedese.
1: Deputato. No, svedese no, non ce l'abbiamo quelli svedesi. Però qualcuno, sai, di quelli che fanno cucina, d'altre cucina etnica in generale.
0: Poi sai, la Svezia, quei posti di lì, ci danno la tazza, ci danno una brugola e ci dicono costruiscitela la colazione.

0: sia hummus noce ed essi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus noa. Fatto con amore.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: 15 sprecciati, come ogni mattina affrontiamo un tema di attualità, ne parliamo con voi e questa mattina è un tema che ricorre ogni anno e ogni anno non si arriva a trovare una soluzione definitiva, cioè quella dell'abbandono degli animali, soprattutto dei cani, a ridosso delle vacanze, perché le pensioni costano troppo, perché non si vuole portarli con sé, perché li si vede come un peso, nonostante magari siano stati anche regali di compleanno, di Natale, quindi animali tendenzialmente voluti. I dati sono allarmanti, cioè ogni anno 130.000 cani e gatti vengono lasciati in strada. Ne parliamo con voi al 366-663-4466. Ovviamente cerchiamo di andare oltre la condanna, già lo sappiamo che è un gesto deplorevole.

0: dramma ogni anno dell'abbandono degli animali, dicevamo 130.000 tra cani e gatti che soprattutto in concomitanza con le vacanze estive vengono abbandonati, tant'è che ogni anno vediamo molte campagne di diversi enti proprio a tutela degli animali e contro l'abbandono, anche perché animali che sono abituati a vivere a contatto con l'essere umano hanno delle aspettative di vita bassissime una volta che non hanno più queste cure. E allora ne stiamo parlando con voi al 366-663-4466 per cercare di andare oltre, dicevamo, la semplice condanna del gesto, perché quello già lo sappiamo tutti, è deplorevole, ma per cercare delle soluzioni, per andare a più fondo nella riflessione.
1: Esatto, esatto, che poi abbiamo una responsabilità non solo da padroni degli animali, ma anche quando li incontriamo per strada. Quindi che cosa dobbiamo fare se incontriamo dei cani o dei gatti abbandonati? Dobbiamo subito chiamare il canile municipale per il recupero dell'animale e il suo eventuale trasferimento in struttura. Da lì poi gli operatori rileveranno l'eventuale microchip per risalire al proprietario, perché sappiamo che insomma per i cani dovrebbe essere obbligatorio, per i gatti purtroppo non lo è, non in tutte le regioni in Italia. Quindi se vedete un animale abbandonato su autostrade o comunque strade a lunga percorrenza dove è anche difficile fermarsi, bisogna contattare subito il numero di emergenza, quindi il 112, e in attesa dei soccorsi ovviamente non toccare o trattenere l'animale per evitarne reazioni incontrollate e pericolose, perché non sappiamo mai come può reagire, quindi anche noi dobbiamo proteggerci.
0: Esatto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Ilaria da Padova. Io è dal 2017 che ho la mia levriera Kiva, che ormai ha 12 anni perché quando l'ho presa aveva già quasi 3 anni, e dal 2017 viaggio solo con lei senza prendere aerei, quindi Italia, al massimo Croazia. E è la mia vita e quindi lo faccio volentieri, non è un sacrificio.
0: Ecco, e qua si apre un'altra frontiera, l'affrontiamo tra poco, la questione strutture ricettive e trasporti che accettano sempre più spesso gli animali.

0: Si continua a parlare di abbandoni di animali, gatti, cani, tanti soprattutto considerando il gatto sono più propensi all'abbandono perché c'è questa idea che il gatto in qualche modo se la cava. Ecco, per fortuna non tutti la pensano così, addirittura dati alla mano un italiano su quattro, secondo un report, ha rinunciato alle vacanze proprio per non abbandonare il proprio micio da solo, anche perché si sa rispetto ai cani sono magari più abitudinari, in tanti casi è più difficile spostarli, ci sono meno strutture che li accolgono perché il turismo legato ai cani si è sviluppato prima, quello ai gatti legato ai gatti meno recentemente, e allora questo potrebbe essere una delle tante soluzioni, ma non è detto che bisogni necessariamente rinunciare alle vacanze.
1: Esatto, infatti a proposito di strutture sentirei lui. Buongiorno.
2: Buongiorno, io sono un educatore cinofilo e ho una pensione per il cane. Allora, non è detto che per forza bisogna andare in vacanza con il cane, esistono un miliardo di strutture in Italia dove appunto ospitano il cane a pagamento, oppure tanti alberghi che accettano il cane. Il discorso è del perché ci facciamo il cane, spesso e volentieri ce lo facciamo per moda, quando poi invece un cane ha bisogno di esigenze che spesso non vanno d'accordo con i nostri ritmi, però esistono 1,5 miliardi di centri cinofili in Italia. Non abbiate paura di rivolgervi a un professionista per risolvere i problemi, tanto si risolvono tutti i problemi.
1: Esatto, tantissime soluzioni comunque che arrivano, per fortuna sono a disposizione di chi ha un animale domestico e non sa a chi lasciarlo, perché poi c'è anche il discorso economico, molto spesso queste strutture hanno un costo, quindi tantissimi invece non possono permetterselo, quindi sono costretti a portarsi il cane dietro. Comunque sono tante le varianti.
0: Esatto, quello che è importante è che ci sono sempre più soluzioni. Se prima ci si poteva nascondere in qualche modo anche dietro la scusante del non so come fare, adesso i modi sono tanti.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro. E da giovedì, torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia.
4: 7.32, continuiamo a parlare di attualità, stiamo trattando l'argomento dell'abbandono degli animali in estate, stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-6344-66, sentiamo. Buongiorno.
5: Buongiorno sfrecciati, ma sarebbe anche abbastanza semplice, si pone l'obbligo di microchip dove il veterinario ha l'obbligo di controllare che l'animale abbia il microchip, se non ce l'ha metteglielo, gratuito per il veterinario. Registrarlo a nome del padrone, quando viene trovato un animale abbandonato si guarda di chi è il chip e si prende il padrone e lo si sbatte in galera fino alla fine dei suoi giorni.
4: Il problema vero è che la legge già c'è e sarebbe obbligatorio, ma non tutti l'applicano.

0: Oh yeah, tanti messaggi che ci arrivano al 366-663-4466 in relazione a questo argomento, cioè l'abbandono degli animali, soprattutto in periodo estivo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao a tutti. Quello che a me dà da pensare, però, netto di quello che avete detto voi, quindi il concetto di gesto deplorevole, eccetera, è la totale assenza di empatia, perché come fai ad abbandonare un animale, un essere vivente che è stato con te in casa, cioè magari trattato, cioè sembra finché sia gestito come un oggetto per farsi vedere più che effettivamente per affetto, e questo è ancora più preoccupante e ancora più indicativo del tipo di società in cui viviamo.
1: Esatto, esatto, è proprio lo specchio della società in cui viviamo, perché il problema dell'empatia ovviamente chi ce l'ha nei confronti di un animale poi ce l'ha anche nei confronti di un altro essere umano.
0: Esatto, tanto che c'era qualcuno che andava sul tema della cultura. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno sfracciati. Io sono proprietario, un felice proprietario di un gatto, un ragdoll. Vabbè, non è un gatto normale, ma io lo porto sempre in vacanza con me. Mm. Ci sono strutture che accettano tranquillamente gli animali, ci sono quelle che si fanno pagare un po' troppo, forse come deterrente, altre che si fanno pagare poco, ma io lo porto sempre con me. Lo porto anche in spiaggia.
0: Ecco, questo è un esempio virtuoso, nel senso che anche il settore, il comparto turistico si sta adeguando. Dicevamo, è uscita proprio in questi giorni anche la possibilità, già era stata data per cani di taglie più piccole, ma su alcuni voli Ita Airways in partenza da Milano Malpensa, su alcune tratte in particolari, si possono imbarcare anche senza trasportino cani fino a 30 kg.
1: Esatto, che è una grande conquista, devo dire, questa, perché ci sono anche stati casi di cani che magari giustamente qualcuno voleva portarseli anche oltre oceano, quindi per tratte di voli molto molto lunghe, e questi cani molto spesso morivano. Perché? Perché erano costretti a viaggiare in stiva.

0: Darkness su Radio Freccia e continuiamo a parlare di abbandono di animali con voi. Bellissimo questo messaggio che ci è arrivato, un'esperienza che ci dice: avevo un bellissimo gatto di nome Gigi, l'ho adottato dopo che i suoi ex padroni, una coppia di turisti europei, l'avevano abbandonato nel B&B che avevano noleggiato. Sono partiti lasciandolo solo nell'appartamento. Fortunatamente il personale si era accorto di lui e poi è stato portato dai volontari della zona. Purtroppo ha sempre sofferto l'ansia dell'abbandono.
1: Ecco, questa è la riprova che anche i gatti, che sono sempre marchiati come più indipendenti, più solitari, soffrano nel momento in cui si distaccano dal loro nucleo familiare, perché quello è famiglia. Poi si diceva la questione anche del microchip per i cani, è obbligatorio per legge in tutta Italia, per i gatti purtroppo no, cioè per esempio in alcune regioni come la Lombardia sì, in altre no. A livello europeo le cose si stanno muovendo, quindi arriverà l'obbligo anche per i gatti, ma ora che vengano toccati i singoli proprietari passeranno più o meno 15 anni, perché prima si parte dalle colonie feline, dagli allevamenti, da tutte queste strutture. Chris ci scrive: concordo con lo sfrecciato sulla domanda perché prendiamo un cane. Non è certo un obbligo. In Giappone, per esempio, bisogna dimostrare di essere capaci di poter mantenere un cane, non solo a livello economico ma anche a livello logistico. Tipo, se vivi in 10 metri quadri, mi dispiace, ma non puoi avere un cane per il tuo semplice egoismo. Aggiungerei anche l'obbligo di sterilizzazione per evitare le rivendite illecite. Altro problema.
0: Assolutamente sì. Sentiamo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, ciao sfrecciate. Che io sappia, adesso è veramente un reato il fatto di abbandonare degli animali, cani, gatti, quello che è.
1: Legge Brambilla.
2: Allora, io penso che tutti noi che amiamo gli animali, o comunque chiunque, dovrebbe iniziare a denunciare le persone che conoscono e che sanno che hanno un animale e che improvvisamente nel periodo estivo questo animale sparisce magicamente.
1: Tanti hanno anche paura di denunciare.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.49 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con questo messaggio. Buongiorno.
2: Buongiorno Frecciati, Marco da Pescara, istruttore cinofilo. La cura contro l'abbandono è una sola, la cultura, fatta a tutti i livelli, sul territorio, da professionisti seri e preparati, partendo dalle scuole per entrare nelle famiglie. L'unica soluzione è quella, non ce ne sono altre, non ce ne sono, fidatevi.
3: Purtroppo è vero, nel senso che lo sappiamo, è innegabile che in zone come le città, dove la cultura è anche più diffusa, c'è più rispetto della cosa comune, gli abbandoni sono meno, in tante zone più isolate aumentano, e allora forse la soluzione vera, come dice lui, è continuare a parlarne per fare prevenzione.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 in punto sfrecciati, la nostra mattina può solo che decollare, perché adesso che abbiamo in mano anche noi la nostra sana colazione, siamo un attimo più ritemprate. Lau, yes. Juliet, tutto il cucuzzaro del villaggio, del TH Resort, qui di Praia Mare, abbiamo appena assistito anche a un principio di incendio.
2: Per mamma mia.
1: Oh, direttore tutto fare però, questo va detto, nel senso che lui prontamente è intervenuto a spegnere questo tostapane che... è diventato una specie di fuoco d'artificio.
2: Aiuto, che paura. Terza ora di questo Rock Morning Summer Edition, che ci vedrà tra pochissimo con il nostro momento ricerchina, poi si gioca insieme con Guess the Band e poi concluderemo quest'ora con le dediche e richieste che amate tantissimo, quindi restate con noi. 366 663 4466 è il nostro numero. Su

0: Le 8 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Secondo il presidente americano Donald Trump potrebbe arrivare tra oggi e domani l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel corso di un'intervista con Fox News ha nuovamente minacciato l'Iran. Se non riapriranno colpiremo durissimo, ha affermato ribadendo anche che Teheran non avrà un'arma nucleare.
0: Ed è salito 77 morti il drammatico bilancio della crisi di migranti a Ceuta. Intanto, secondo alcuni media online spagnoli, sarebbe in corso un passaparola sui social che invita a un nuovo assalto della frontiera spagnola per il 15 di agosto. Nessuna conferma ufficiale dal governo di Madrid o da quello marocchino.
1: Veniamo in Italia, dove il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso dei tagli ai ministeri. La premier Giorgia Meloni sui social ha spiegato che poi dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
0: Nel Consiglio dei Ministri di ieri è stata affrontata anche l'emergenza dei campi Flegrei dopo la ripresa di un'intensa attività sismica. Sono stati stanziati 100 milioni di euro da destinare alla popolazione, lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Intanto sono almeno 700 gli sfollati, proteste perché in molti sono senza acqua. Nelle prossime ore è previsto a Napoli un incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi.
1: Maxi blitz della Polizia di Stato in campi nomadi tra Milano, Verona e Padova. Gli agenti hanno identificato quasi 1700 persone. Se li arresti a 9 persone denunciate, effettuate numerose perquisizioni e controllati oltre 300 veicoli.
0: Andiamo allo sport. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Chiara Pellacani ha conquistato la sua quarta vittoria di fila grazie alla medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri. La giornata di ieri ha visto tra l'altro anche il trionfo di Ginevra Taddeucci, oro nella 10 km in acque libere. Sul podio anche Linda Caponi, bronzo. Per le news è tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata ancora calda, specialmente al centro-nord, dove si registreranno nelle aree interne i 38-39 gradi, qualche grado in meno a sud, ma comunque con tanta afa ed umidità. Segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui settori alpini e sull'Appennino centro-meridionale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Enough is enough, The Hives su Radio Freccia, quando però alle 8.08 torna il momento ricerchina.
1: Oggi siamo andati a pescare da qualcosa molto vicino a noi, per cui abbiamo chiesto agli scienziati, per favore, studiate questa cosa, non lasciate delle povere sciure milanesi senza un valido sostegno emotivo quando dicono... signora mia, ma il mare fa bene.
0: E certo, bisogna dare una motivazione a tutto questo, no? Perché il mare fa bene? Perché dicono che guardare l'acqua è l'unico stimolo che il cervello elabora senza sforzo, il cosiddetto blue mind. Poi, perché il ritmo delle onde abbassa battito e respiro anche solo guardandole.
1: Ma
0: pensa
1: dai!
0: Pensa tu. Poi, perché dopo una camminata in spiaggia si dorme fino a 47 minuti in più, perché ovviamente ti stancherai, va da sé. Poi perché sabbia e resistenza dell'acqua trasformano ogni passo in allenamento, quindi fai esercizio fisico.
1: Signora mia, il mare mette fame, vedi che ritorniamo a quello, ma anche la montagna mette fame.
0: Sì. Quando
1: avevamo bisogno.
0: Certo, perché infatti pure ieri lo dicevamo, no? Tra i grandi discorsi che si fanno, perché quando hai tante cose di cui parlare, soprattutto quando fai tante cose, sono tornata dal mare e abbiamo detto, effettivamente è vero che comunque questo mare stanca, anche se non fai niente, è quel leggero venticello, qui lo dovremmo aggiungere a questa ricerchina, anche il vento in faccia, quello ti stanca.
1: Sì, poi quello secca, capito? E poi uno dopo dice il caldo esce la sera, cioè praticamente gli scienziati sono andati a indagare su una serie di luoghi comuni cercando di dargli una motivazione pseudoscientifica.
0: Sì.
1: Adesso mancherebbe invece quello per cui tu ti butti in acqua e dici no, ma in questo punto l'acqua è più salata. Perché abbiamo provato anche quello, solo che capite voi che dopo che ci siamo buttati in acqua, dopo due gin tonic e l'aperitivo, io ti sfido a dire no, ma qui l'acqua è un po' più salata, sai.
0: C'è anche l'acqua più fredda lì, però attenzione alle correnti dopo il gin tonic.
1: Ma eravamo in acqua in venti, l'acqua in quel caso era molto calda e abbiamo avuto tutti lo stesso dubbio. Ma qui la scienza non c'è.
0: Mamma mia, aiuto.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione.

0: Leggi il set informativo su prima.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia. Rock Time.
4: Le 8:17, ancora Rock Morning Summer Edition con Juliette Lau fino alle 10. A quest'ora ormai lo sappiamo, in estate si torna a giocare con Guess the Band.
5: È la nostra enigmistica personalissima, privatissima, che però condividiamo ogni giorno con voi per mettere in moto a quest'ora della mattina il cervello. Come funziona? Quattro indizi, cioè quattro parole, una band da trovare, e già questo noi diciamo sempre che è il quinto indizio, perché non si tratta sostanzialmente mai di solisti o di progetti solisti o di, e già stiamo andando oltre addirittura con gli indizi che vi possiamo dare. Il tempo di un pezzo, guarda caso c'è Lenny Kravitz. Sì, e si gioca.

0: Lenny Kravitz, are you gonna go my way? Quando in realtà noi prendiamo una via ben precisa, che è quella dell'enigmistica.
1: Sì.
0: Ogni giorno, guess the band, 4 indizi, 366-663-4466 e voi...

0: Ma lo chef quelli... Tony c'è ancora?
1: Penso di sì, cioè, sì, cioè abbiamo Mastrota sì. per le pentole, giustamente a induzione, non so se lui ha aggiunto quella induzione nel suo set.
0: Bisogna capire.
1: L'abbiamo aggiunto noi.
0: Esatto, adesso lo scopriremo nel momento in cui arriva il messaggio con la soluzione giusta e dovremo procacciarci questi ricchi premi e cotillon.
1: Esatto.
0: California, ponte, cicatrice, pulce, così a tradimento, sono questi i quattro indizi di oggi.
1: Ok, ottimo, andiamo a parlare di una delle mie band del cuore, tra l'altro, anche oggi, però sempre questo anche un indizio fuorviante, perché loro lo sanno ormai cosa ascolto io.
0: Beh sì, è vero, effettivamente. Sì.
1: Chi lo sa, chi non lo sa, si attacca, ecco.
0: Alcuni indizi sono un po' più facili, altri un po' più complicati. California, ponte, cicatrice, pulce. 366-663-4466. Ovviamente già stanno arrivando un tot di messaggi, sì. Ma io non do nemmeno per scontato che siano giusti, perché si è visto in questi giorni.
1: No, però vi do anche un consiglio: scriveteli sempre bene i nomi per intero, altrimenti non sono validi.
0: Ah,
1: io direi questo pure.
0: Quindi abbiamo già dato anche un altro indizio, cioè vuol dire che è un nome composto in qualche modo
1: lungo, composto, sì, insomma, sono tante le cose.

0: Brother of the Cloud, anche Eddie Vedder è tornato a trovarci su Radio Freccia e sono arrivate anche le vostre risposte al 366-663-4466, ma ricordiamo quelli che erano, che sono i quattro indizi, ovvero California, ponte, cicatrice e pulce.
1: E con questi sono riusciti a risponderci Mamas and Papas by Michela. No, ecco Michela, giustamente. Non volevo darti questa tristezza, ma no.
0: Però per California Dreaming poteva essere.
1: Capito. Sì. California ha tratto in inganno tanti.
0: Sì, vero.
1: Infatti c'è arrivato anche qualcosa di questo tipo.
2: Sfrecciati, sono Federico e secondo me sono Eagles.
0: Certo, potrebbe essere, sì.
1: Sì, perché vi siete concentrati tutti sul primo indizio. Però bisogna tenere in considerazione anche gli altri. Infatti anche qualcun altro ci ha scritto gli Eagles. Poi ci sono anche quelli che ci suggeriscono dei nuovi premi da inserire. Noi prendiamo nota anche perché fino a domenica si gioca.
0: Sì.
1: E allora potremmo aggiungerli, sono anche interessanti.
0: Vai.
1: Buongiorno.
3: Ciao Sfrecciati, l'ultimo dei vichinghi, ma sarà mica
1: sì.
3: Mirko con i Beehive?
0: Lui c'è sempre. I Beehive ci sono sempre sull'autostrada che cantavano, no?
1: Chiaro. Sì, poi sì. Abbiamo avuto i Pooh, abbiamo avuto tutta una serie di gente.
0: Sì.
1: Ci sono anche i fratellini, gli Oasis.
0: Qualcuno così, buttati in mezzo in California, che ci fanno gli Oasis? Se non un concerto magari.
1: Esatto.
0: Un tour.
1: Tipicamente californiani loro. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti Sfrecciati. E chiaramente i Jalis. Buongiorno.
0: Sempre ripescati, che tentano sempre la loro partecipazione in quel di Sanremo.
1: Capito, no? Anche perché poi valla a trovare quattro parole per dare quattro indizi sui Jalis, che poi oltre a fiumi di parole non è che abbiano fatto molto.
0: Non
1: fateceli martoriare così.
0: Mamma mia.
1: Vogliamo dire allora alla fine chi ha vinto?
0: Eh beh sì, direi, insomma. Siamo
1: Emiliano
0: arrivati.
1: È il primo, è arrivato. Lui è stato di poche parole, però ha detto sono i Red Hot Chili Peppers, California, ovviamente. Pulce, Flea, basta tradurre, cicatrice, scar tissue, il ponte, celeberrimo brano Under the Bridge.

Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 8:34 sfrecciati, lasciate stare Red Hot, Eagles, Oasis e quant'altro, perché il nostro momento Guess the Band, quindi Enigmistica, torna domani mattina. Adesso ci dedichiamo

E quindi 366-6344-66 è il numero per tutte le vostre dediche e richieste. Mi raccomando, non siate vaghi, dedicatele a chi ha un nome, non dedicatele a voi stessi, nemmeno a noi. Intanto arrivano gli Aerosmith, I don't want to miss a thing.

Identiche richieste al 366-663-4466. Parte subito così. Belli carichi, Michele, vorrei dedicare a Jacopino e Laura. E il motivo, dice, mi sembra evidente, direi che sembra evidente anche a noi. Vasco Rossi, voglio andare al

Bellissimo. Tra l'altro l'altro giorno ho trovato un documentario dove c'era proprio lui, Vasco, che parlava anche ovviamente della radio che ha creato agli inizi, meraviglioso, veramente ve lo consiglio. Buongiorno ragazze, volevo dedicare al mio amico Mirko, visto che è stato lasciato dalla sua compagna, per dirgli che ora è dura, però passerà e ci saranno tempi migliori. Ce lo scrive Alex da Milano e vuole dedicare Pasa si de tua dei Mano Negra.

0: eccola là che arriva sì. questo ritornello. Vabbè, se ne farà una ragione.
1: Sì, infatti, prima o poi sì. Buongiorno Albi.
2: Buongiorno Strecciati, dato che siamo in vacanza in montagna in Trentino Alto Adige, vorrei dedicare a mio marito Michele la sigla del cartone animato Heidi.
0: Beh, è chiamata questa, eh. Sì.

0: Com'è?
1: Eri triste, no. Laggiù in città.
0: Non era le caprette ti fanno ciao, anche, era anche dopo
2: quelle arrivano. Tra l'altro veramente questo cartone mi mette una tristezza a volte, pensare proprio a questa ragazzina appunto triste a causa di quella della signorina Rottermeier, se ci pensi.
0: Sì, ma poi se tu
2: c'era
0: pensi...
2: l'amica, insomma, che stava...
0: Ecco, esatto, capito, con che amici si ritrovano, esatto. Ti viene la depressione, poi per fortuna l'altra si alza, cammina. Lazzaro, Clara, alzati e cammina, l'abbiamo risolta.

Questo è sempre un colpo al cuore, Alter Bridge in Love in Memory, ma ci sono altri colpi al cuore, pure peggio, che sono le vostre dediche richieste al 366-663-4466, tipo questa. Elisa dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare ad Andrea ricordandogli che mi deve portare al concerto, lei è da Firenze che ci scrive, dei Meganoidi, allora Zero Reticoli.

0: bellissima canzone anche questo, veramente momento revival anche per noi millennials, con i Meganoidi ci stanno sempre. Sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Freccia, dedico alla mia compagna Veronica che si sta godendo le ferie con mio figlio.
2: Sì.
1: La canzone Marta la Matta, Luigi da Castelfidardo.
2: Facciamo che quello che si sta gustando le vacanze sei tu a casa mentre la poverina rincorre i pargoli, eh?
0: No, vabbè, comunque poi mi stavo veramente allucinando guardando questo video, in tutto ciò con il balletto. Vabbè, sì, vabbè, andatevelo a vedere il video di Marta la Matta.
2: Un passo di qua, un passo di là.
0: Sì, sì, sì. Buongiorno, vorrei dedicare ad Antonio, mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina, ce lo dice Maria.
2: Oh.

0: Quanto amore questa mattina. Esame del diabete e degli zuccheri ce l'abbiamo?
1: Io dico che queste però sono quelle dediche che ci danno ancora speranza.

0: Super Powers dalla nostra top 20 che chiudono questo momento di dediche e richieste così. Buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati, io voglio dedicare a mio marito perché io non andrò in ferie la prossima settimana, ma lui sì, e si dovrà tenere tutte e tre le figlie piccole da solo e non l'ha mai fatto. Shotgun di Ezra, George Ezra. Buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 9 in punto, sfrecciati ancora. Buongiorno da Juliette e Lau in diretta da Praia Mare nel TH Resort, insieme a tutti i nostri compagni di disavventure, direi. Presenti qui sì. E avventure. Perché alla fine, dai, insomma, vabbè, noi per moda qui, ovviamente, per mood anche in questo programma, la mattina ci lamentiamo, lanciamo what the fuck, però ovviamente stiamo passando un bellissimo soggiorno, direi.
5: Esatto, sì. Ci dedichiamo alle mille e uno cose, escursioni, aperitivi, sì. Giri, diretta e poi incursioni nello studio mentre ci sono altri colleghi e poi i what the fuck, ovviamente, che a tutte le ore, cioè uno può essere in Calabria al 5 di agosto e dover contattare il veterinario perché a casa i nonni del quadrupede sono andati in sbattimento.
4: No.

0: Le 9 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Secondo il presidente americano Donald Trump potrebbe arrivare tra oggi e domani l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel corso di un'intervista con Fox News ha nuovamente minacciato l'Iran. Se non riapriranno colpiremo durissimo, ha affermato ribadendo anche che Teheran non avrà un'arma nucleare.
0: Notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina, i missili balistici del Cremlino hanno preso di mira in particolare la regione di Kiev. Pesantissimo il bilancio delle vittime, almeno 16 persone sono morte e circa 50 quelle rimaste ferite. Intanto, secondo quanto riportato dalla Reuters, in Russia sarebbero state schierate batterie di missili nordcoreane per attacchi contro l'Ucraina.
1: Veniamo in Italia, dove il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso dei tagli ai ministeri. La premier Giorgia Meloni sui social ha spiegato che poi dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
0: Nel Consiglio dei Ministri di ieri è stata affrontata anche l'emergenza dei campi Flegrei dopo la ripresa di un'intensa attività sismica. Sono stati stanziati 100 milioni di euro da destinare alla popolazione, lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Intanto sono almeno 700 gli sfollati, proteste perché in molti sono senza acqua. Nelle prossime ore è previsto a Napoli un incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi.
1: Maxi blitz della Polizia di Stato in campi nomadi tra Milano, Verona e Padova. Gli agenti hanno identificato quasi 1700 persone, 6 gli arresti e 9 persone denunciate, effettuate numerose perquisizioni e controllati oltre 300 veicoli.
0: Gli europei di nuoto in corsa a Parigi. Chiara Pellacani ha conquistato la sua quarta vittoria di fila grazie alla medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri. La giornata di ieri ha visto tra l'altro anche il trionfo di Ginevra Taddeucci, oro nella 10 km in acque libere. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata ancora calda, specialmente al centro-nord, dove si registreranno nelle aree interne i 38-39 gradi, qualche grado in meno al sud, ma comunque con tanta afa ed umidità. Segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui settori alpini e sull'Appennino centro-meridionale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Noi 14 sfrecciati in diretta dal Tiaca Resort in quella di Praia Mare, e l'estate, si sa, è inutile nascondersi dietro il dito, è anche il momento in cui magari alziamo un po' più il gomito, però arrivano tutta una serie di notizie, studi e quant'altro secondo i quali quest'estate del 2006 si beve, ma in modo un po' più moderato, sai, la generazione Z non apprezza l'alcol, tutte queste cose, quindi sobri ma curiosi. Ora, non sì. Mi sembra che il termine sobrietà sia quello che ha caratterizzato il bere negli anni passati, abbiamo visto le peggio cose.
2: Mamma mia, è vero, da un punto di vista di cocktail alcolici, soprattutto in questo caso, non come quelli che si bevono adesso per rimanere sobri, veramente ce n'erano di ogni. Non so se voi ve li ricordate, vi faccio giusto un esempio, il Sex on the Beach.

0: Mad World, Tears for Fears su Radio Freccia. Intanto andiamo indietro negli anni in tutti i sensi, perché qui ci dicono che abbiamo detto 2006 non 2026, ma proprio per un motivo, perché effettivamente noi vogliamo tornare proprio in quegli anni, nei primi 10 anni più che altro degli anni 2000, in cui ovviamente noi uscivamo come tutti voi altri e assaggiavamo questi cocktail. Perché? Perché abbiamo detto che oggi purtroppo anche per fortuna sotto tanti aspetti si è diventati un pochino più sobri. Però stavamo vedendo anche quelli che erano i cocktail che si bevevano una volta, no?
1: Eh sì, è iniziato il nostro momento revival, per cui a memoria io e Lau stavamo facendo una carrellata di quelle cose che poi ti lasciavano altro che il disagio, proprio un mal di testa e una sbronza vera. Cioè, dicevamo, c'era l'Angelo Azzurro, c'era il Tre Bianchi, c'era il B52, c'era il Sex on the Beach, poi c'erano tutte le varianti del Malibu, base Malibu, e facevi Malibu e ananas, Malibu e cola, Malibu che era già dolce di per sé, e poi il resto non stiamo nemmeno a raccontarlo.
0: Sì.
1: Poi c'erano tutti gli amanti invece delle vodka, quelle nelle bottiglie peggio colorate.
0: Oh, mamma mia!
1: Se la generazione Z di adesso vedesse quello che ci siamo calati negli anni, effettivamente altro che i mocktail, i frozen drinks, la mixology, queste cose. Però posso dire,
0: dica,
1: forse nonostante tutto hanno ragione loro.
0: Ok,
1: perché bevono comunque bene, certo, ma si fanno meno male.
0: Assolutamente, comunque loro hanno il loro momento di convivialità, però senza esagerare. Comunque ricordo anche tra i vari cocktail andavano tantissimo anche i cosiddetti pestati pesanti, quindi la capirosca alla fragola oppure alla maracuja. Mamma. E io mi ricordo che cosa mi è successo con quella maracuja andata male estate 2013, sempre andando avanti, andando indietro nel tempo, momento revival, ragazzi, le intossicazioni alimentari qui ci sono sempre, eh.

0: su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon! Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio Freccia.
1: 9:29, forse l'orario non è esattamente quello più consono per parlare di queste cose, ma nel nostro momento revival ci siamo buttate su un dettaglio, cioè l'alcol, che d'estate più che in altri mesi, purtroppo è anche giusto dirlo, scorre a fiumi. E se la generazione Z è un po' allergica all'alcol, noi non lo eravamo. Infatti c'è qualcuno che dice: beh, ma c'è stato il periodo in cui in compagnia, nei primi del 2000, si beveva il Southern Comfort con cola o liscio e ci si infiascava. Mica male, Mauro.
2: Mamma mia, Alessio, che bella la generazione Z. Non potevo nascere con loro invece di dover bere i peggiori rum di Catania alle dame, rum e pera. Mamma mia, ragazzi, rum e pera.

alcol che scorre a fiumi anche nei vostri messaggi, ma soprattutto qui è una celebrazione dello schifo più che, perché va detto, in tanti casi, senza nulla togliere alla qualità o al resto, ma si facevano anche di quei mischioni che un mixology specialist di adesso probabilmente gli si rivolge.

0: rivolta allo stomaco più che rivoltarsi nella tomba. Qualcuno dice anche, beh, ma il Long Island pareva tè al limone. Dipende sempre come te lo facevano. Era quel mischione dove in teoria c'era dentro sì tè al limone, c'era dentro rum, ma c'era dentro anche Coca-Cola, cioè di tutto.
1: Sì, sì, c'era, adesso non ricordo gli ingredienti precisi, dopo li andiamo un attimo a vedere, però era uno di quei drink che io cercavo di non prendere, anche perché il sapore non mi piaceva tantissimo. Io andavo più su quelli zuccherini, tra l'altro fastidiosissimi e schifosissimi anche loro. Adesso io non li berrei mai, tipo appunto dicevo il Sex on the Beach. Il tequila sunrise, non ce l'hai presente il tequila sunrise?
0: Sì,
1: quello
0: ma...
1: che aveva poi anche la sfumatura di arancione per ricordare proprio questo tramonto, fatto di ovviamente base tequila, poi c'era un succo d'arancio se non sbaglio,
0: okay.
1: Succo d'arancia, e poi c'era anche uno sciroppo rosso. Adesso andiamo a vedere, insomma, magari qualche sfrecciato se lo ricorda, ci dice la ricetta.
0: Sì sì, perché adesso ci siamo trasformati tutti in piccoli alcolisti non tanto anonimi,
1: di cose schifose ovviamente.
0: Beh, Alessandro da Modena sì. Dice buongiorno, io ho ancora il disgusto e l'acidità allo stomaco solo al pensiero dello sciottino rum e pera, visto che ne parlavamo prima.
1: Sì.
0: Una volta il barman, si vede non proprio del mestiere, mi fece un bicchiere unico con rum, pera, con dentro il ghiaccio a mo' di cocktail. Ci mancava solo che veramente gli desse una shakerata, perché poi erano quelle cose, sai, il ciuppito, il rum e pera, lo sciottino, poi te lo facevano di quella vodka alla menta che sembrava veramente il collutorio dei denti.
1: Mamma mia, sì, questo sicuramente voleva risparmiare sui bicchieri, dice faccio un unico bicchiere, un cocktail, ci metto il ghiaccio, così risparmio su la quantità di rum, la quantità di succhino, e così gli diamo. No vabbè, comunque quando ti costringevano poi a mandare giù questi shot, ma che cosa brutta.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Radio Freccia.

0: Le 9.42 ancora Rock Morning Summer Edition con Juliet e Lau, alle quali state sbloccando dei veri e propri ricordi. Tra l'altro mi avete anche ricordato l'ingrediente del tequila sunrise, quello che mancava, ovvero la granatina che gli dava questo colore che ricordava il tramonto. Bellissimo e buonissimo, ecco, aggiungerei.
1: Uno che a me manca invece è questo Mexican. Pippo da Sassuolo dice: mamma che buono, non me lo ricordo onestamente. No. Qualcun altro invece, secondo me questo se lo vuole dimenticare. Mattia dice: ma parliamo dell'invisibile, lo spaccabudella da discoteca soprannominato anche l'imbevibile. E invece quanti ce ne bevevamo?
0: Mamma, io questo non me lo ricordo, me lo ricordo di nome ma non l'ho mai assaggiato, no. Lo ammetto.

0: E qua intanto continuano queste reminiscenze di cose che negli anni ci hanno aperto lo stomaco in due. Lorenzo dice anche: ma tra l'invisibile e il Lucifero non so quale fosse peggio. Devo dire, da brava bimba, quale sono? Io non ne conosco né uno né l'altro.
1: No, no, da un punto di vista di gusto nemmeno io, devo dire. Da un punto di vista di nome sì. Ma sentiamo che dicono. Ma buongiorno.
2: Buongiorno. Già strecciati, sì. Nessuno si ricorda la cucaraccia?
1: No. No.
2: Sambuca, anima nera e qualcos'altro che non... che voglio dimenticare.
1: No, ciao. Ecco. No, no, anch'io la sambuca la vorrei dimenticare, tutto ciò che ricorda l'ani ce lo vorrei dimenticare, perché
0: esatto,
1: è una di quelle cose che mi è rimasto qua.
0: Sambuca, assenzio, tutte queste cose mai bevute.
1: Che mi ha ricordato l'assenzio. Allora, sì, allora, noi abbiamo parlato dei cocktail, però poi c'erano nel gruppo di amici i metallari, quelli nudi e crudi proprio, sì, quelli puri, puri, che praticamente la sera bevevano o l'assenzio o ancora il centerbe.
0: Mamma mia, perché mamma poi ti dicevano mia, l'assenzio in Italia è illegale,
1: sì,
0: questo ha la gradazione alcolica più alta. No, ma... E poi l'assenzio sempre lo trovi nei posti dove fanno le rievocazioni medievali.
1: Sì.
0: Te lo sparano per e tu dici no, no, perché
1: sì,
0: già mi si apre in due.
1: No.
0: Buongiorno sfrecciati. Buon 30 anni fa ci siamo messi a bere il TGV, che non è il TGV francese, il treno. Era tequila, gin e vodka, ti trovi sotto un treno dopo. Ci faceva talmente schifo che ce lo facevamo aromatizzare con sciroppo di menta, di fragola o qualsiasi altra cosa capitasse in mano al barman.
1: Mamma mia, questo è peggio di quando puzzi e ti metti il profumo addosso. Mamma, praticamente. Quindi tutta questa triade di distillati in più quel saporetto che... Te, ma no, fa schifo.
0: Anche
1: basta.
0: No.
1: Anche no, anche no.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazze, a 18 anni nel 92, prime ferie da soli a Riccione, io e i miei amici, i cocktail che andavano di più erano il B52,
0: sì,
3: e l'ammazza cammelli.
0: Cosa?
3: Non dico altro.
1: Lo vado a cercare l'ammazza cammelli, perché anche questo non mi sovviene.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.55, qui continuate a mandarci messaggi, revival, che ci ricordano delle cose terribili che abbiamo bevuto. Però aspetta, prima ho detto l'assenzio, ma c'era sì, una cosa ancora peggio. La birra con lo sciottino di assenzio dentro.
2: Mamma,
1: ce l'hanno ricordato,
2: mia.
1: Alessandro. Ciao Alessandro, grazie.
2: Ma sì, ma perché poi sembrava che si mischiasse veramente la qualunque pur di ottenere gli effetti più devastanti in assoluto. Per fortuna, dicevamo, forse il trend sta un po' cambiando. Sì. Non è che bisogna essere per forza alcolisti per dire sono rock and roll. Certo. Assolutamente. Sfrecciati, con queste massime noi ci ritroviamo domani mattina sempre alle 6, sempre su Radio Freccia, sempre Lau e Juliet, ma non vi diamo altre certezze nella vita.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 10 del 5 agosto 2026, un mercoledì, in compagnia del signor Berni e il signor Jimmy D. Buongiorno, signor Jimmy D.
6: Mi scusi, stavo già ridendo. Che siamo in defiance al primo minuto di questa mattinata caldissima ancora, ma almeno con un piccolo alito di vento da queste parti,
5: io ti vedo bello compatto oggi, guarda, con la maglietta senza maniche, cappellino cappellino, occhiale scuro, cuffia sul cappellino, maglietta rock and roll, secondo me sei un bel vedere, guarda.
6: Ah, bene, allora tutti con il bel vedere su qualunque tipo di, non so, paesaggio, che sia mare o che sia montagna, sì, che sia tramonto o che sia alba, noi prendiamo la nostra vettura o la nostra motocicletta, ci scamiciamo completamente e ci lanciamo sulla nostra highway con i Free. All right now. Troppo?

Alle 10.06 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina, i missili balistici del Cremlino hanno preso di mira in particolare la regione di Kiev. Pesantissimo il bilancio delle vittime, almeno 17 persone sono morte e circa 44 quelle rimaste ferite. Hanno colpito infrastrutture e una stazione ferroviaria, ha dichiarato il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere sistemi di difesa ai paesi alleati. Torniamo in Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato una proroga fino al 25 agosto del taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi, la misura vale 245 milioni di euro.

0: euro. Dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. Sempre nel Consiglio dei Ministri di ieri è stata affrontata anche l'emergenza dei campi Flegrei dopo la ripresa di un'intensa attività sismica. Sono stati stanziati 100 milioni di euro da destinare alla popolazione. A Treviso la Guardia di Finanza ha rinunciato un imprenditore di 50 anni accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Secondo gli investigatori avrebbe incassato illecitamente la pensione della madre morta da 10 anni. I 230.000 euro percepiti sarebbero stati usati anche per aprire una società. Questa mattina un incendio ha coinvolto diverse automobili nei pressi della stazione centrale di Milano, almeno 13 le vetture danneggiate o distrutte. Le fiamme hanno anche lambito un albergo che è stato evacuato a scopo precauzionale. È previsto domani il picco di caldo in Italia quando saranno 27 le città segnate dal bollino rosso del Ministero della Salute per i rischi legati alle ondate di calore. Oggi allerta massimo in 25 città. Sarà conferito nelle prossime ore dalla Procura di Messina l'incarico per le autopsie sui corpi delle vittime del crollo della palazzina avvenuto nel rione Pistunina. Gli esami dovrebbero essere effettuati subito dopo. Nel crollo hanno perso la vita Carmelo, Sara e Rosa Leone e Angela Frazzica. Due le persone ancora disperse, tre gli indagati. Agli europei di nuoto in corsa a Parigi, Chiara Pellacani ha conquistato la sua quarta vittoria di fila grazie alla medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri. Pellacani supera così anche il record di Tania Cagnotto. E ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, caldo sempre unico, vero protagonista del tempo, con temperature davvero alte. Arriviamo a toccare anche i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne d'Italia centrale. Anche domani giornata rovente. Nel weekend, già a partire da venerdì, il nord perde 2-3 gradi, ma in realtà il caldo in qualche modo andrà ancora avanti. Per sapere fino a quando c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10 e 16 questo mercoledì 5 agosto. Buongiorno a tutti gli sfrecciati che si sono svegliati in questo momento e soprattutto sintonizzati con le Good Vibrations, con lo zio Eddie da Milano, Jimmy D dalla Calabria, da Praia a Mare, sulle note di un Jack White all'interno delle Top 20, sì. Ovvero questo bellissimo brano che pubblicato il 10 giugno scorso, insomma un brano apripista del suo nuovo album.
2: Senti, a proposito di apripista, Charlotte, senti che messaggi, sì, arrivano.
1: Vai,
3: apripista. Buongiorno a tutti da testa di cane, neanche il caldo ci piega. Cowabunga!

0: Cranberries, All to My Family, alle 10:22 di questo mercoledì 5 agosto 2026. Jimmy, volevo farti una domanda.
1: Mi dica.
0: Allora, nel corso del tempo, tu hai cambiato il tuo modo di fare la valigia quando vai in vacanza o quando vai a fare un viaggio?
1: Assolutamente, ne avrò sperimentate almeno 1000 di modalità. Allora, io sono passato dalla famosa modalità docoyo-coyo, cioè che aprivo i cassetti, pigliavo le robe a ciù.

0: Ecco.
1: No, non delle taglie, delle quantità. Cioè, quanto il numero di magliette, il numero di pantaloni, il numero di mutande, il numero di calzetti. Cioè, quella roba lì, io anche lì esageravo, tant'è che portavo della roba a volte che dicevo che manco la usavo, cioè, ma certo, non mi serve la prossima volta.
0: Certo, certo.
1: Poi sono passato a quella più finale, che è secondo me la più pragmatica, meno roba, decisamente. Che posso eventualmente lavare in loco,
0: certo,
1: e soprattutto piegata a militarmente.
0: Ecco, cioè, perché appunto io volevo capire se tu sei passato dalla fase Krakatoa.
1: Cioè, la Krakatoa è quella quando apri e esplode.
0: Esatto. Che riesci a chiudere la cerniera, ma appena.
1: No, lì non ci sono mai arrivato. Giuro, lì non ci sono mai arrivato. Però sono sempre stato con persone così.
0: Anch'io. E io per un po' ho cercato di dire: ma guarda, perché non metti le cose? Ho smesso, basta. Cioè,
1: niente, pace. Amen.
0: Krakatoa forever.
1: Sì, va bene. Ciao.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Radio Freccia.
7: Le 10.33 di questo mercoledì 5 agosto 2026, a quest'ora nella Summer Edition delle Good Vibrations facciamo sentire un pezzo della nostra playlist da viaggio. Insomma, quest'anno abbiamo deciso di regalarvi una canzone per viaggiare. Oggi è una canzone collettiva perché l'ho scelta io, ma quando si parla dei Creedence io e Jimmy siamo non d'accordo, stra d'accordo.
8: Assolutamente.
7: Allora, il brano si chiama Up Around the Bend, che vuol dire sostanzialmente dietro la curva. È uno dei pezzi meno conosciuti della carriera di John Fogerty e dei Creedence, però è stato anche numero uno in Inghilterra, cioè uno di quei pezzi che merita di essere ascoltato non solo perché ha venduto, ma perché ha un tiro che, vabbè, non fatemi dire il resto.

0: è una roba bestiale. Up Around the Bend, Creedence Clearwater, è bestiale. Va bene, pubblicato nel 1970, come dire, all'interno del celebre, celeberrimo, direi mitologico, quasi inarrivabile album Cosmos Factory,
1: sì.
0: Canzone che tra l'altro è l'ennesima comprova, quando si sente parlare, non so, un artista come John Fogerty, ma anche tutti gli altri naturalmente, che dicono, ma sì, l'ho scritta in pochi minuti ed è venuta fuori così. Ecco, questa è la dimostrazione di come in realtà l'intuizione di un giro, di un riff o di una qualunque tipo di ispirazione musicale che hai nel cervello, dentro alla mente e allo spirito di un grande artista, ecco che prende forma in pochi minuti. Anche perché questa qua, se non vado errato, avevo un ricordo che praticamente l'avessero scritta poco prima dell'inizio del tour europeo.
1: Sì, confermo.
0: Adesso non mi ricordo.
1: Sì, sì. 1970, sì, sì.
0: 70,
1: sì,
0: corretto.
1: Sì,
0: perfetto.
1: Sì, corretto.
0: Ecco,
1: sì.
0: Questo come per dire. Poi dopo superano le classifiche mondiali, vanno in testa, insomma, diventano fondamentalmente straordinariamente,
1: ecco,
0: famosi.
1: Non sappiamo come faceva la valigia o come fa la valigia John Fogerty, questo ancora
0: non lo so, secondo me gliela facevano all'epoca.
1: Sì, probabile, sì. Invece sappiamo come la fa Luciano.
2: Principianti, nel mio primo viaggio in Giappone io sono entrato in modalità matrioska, cioè una valigia dentro quell'altra.
1: Capito?
0: Eh beh, cioè, ma,
1: io, te, John Fogerty, principianti.
0: Principianti, vabbè, cosa ti devo dire? Sì, sicuramente sono principiante davanti a te. Io non sono mai andato in un viaggio così tanto lungo, tanto lontano da avere necessità di fare la matrioska, però effettivamente, adesso che mi ci fai pensare, un po' la matrioska la faccio adesso io, perché distingo attraverso buste varie cose dentro un'unica valigia, quindi come se

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 10:46 di questo mercoledì 5 agosto 2026 e la mia fortuna è quella di andare in onda con un uomo che si chiama Jimmy D, che ispira storie veramente fantastiche ai nostri ascoltatori. Vado? Va, tu ascolta, ascolta.
5: Vado, io ascolto, certo.
6: Finalmente le vacanze si avvicinano anche per il nostro Jimmy D Power. Sì, anche i supereroi vanno in vacanza. Finalmente fuori da Comacchio. Ma resta solo un quesito, la valigia.
7: Ma la valigia mi fa schifo, mi fa la valigia. Fortunatamente c'ho la mia fida spalla, Robin il tortellin, falla tu.
8: Ma non ce la voglio neanche io, bellin.
7: E allora niente vacanze, perché il crimine non va in vacanza, allora perché ci devo andare io in effetti?
4: Perché Robin è ligure?
9: Non lo so, è Robin il tortellin.

0: Quanto si divertivano qua i Blur Country House. Allora, direi a questo punto, signor zio Eddie, se abbiamo qualche messaggio.
1: Sì, abbiamo un messaggio che ha a che fare con la canzone dedicata al viaggio dei Creedence.
0: Ah, bene.
2: Sfrecciati, sono d'accordissimo anch'io con voi, con i Creedence, e poi questo è un pezzo che è conosciutissimo, basta anche guardare il documentario, bello, il film, cioè io li amo alla follia, sono d'accordo con voi, grazie per metterli ogni tanto, ciao.
0: Lo so, Simo, più Creedence per tutti, ciao Simo, sono d'accordo. Allora, quello a cui fai riferimento te dovrebbe essere il Traveling Band, cioè il documentario del 2022, quello all'interno della, del famoso, insomma, concerto tenuto alla Royal Albert Hall, di cui il narratore è Jeff Bridge, e ovviamente racconta i primi passi dalla famosa area dove sono nati in realtà, a El Cerrito in California, con i vecchi nomi, perché erano i Gollywogs, che io ho fatto sentire tempo fa, insomma, su Radio Freccia. Poi c'è la famosa, cioè l'importante ascesa globale. C'è una cosa interessante, cioè ovvero che il biopic o biopic è in sviluppo, perché John Fogerty lo ha annunciato ufficialmente, zio Eddie.
1: Cioè
0: è in fase di sviluppo il film biografico proprio sulla sua vita e sulla straordinaria carriera, c'è poco da dire. Promette tra l'altro la pellicola di esplorare non solo la nascita dei grandi successi dei Creedence Clearwater Revival, ma anche poi tutta la battaglia legale sui diritti d'autore, certo, che hanno segnato la loro storia, insomma.
1: Ma io voglio sapere una cosa fondamentale: c'è il segreto della frangetta di John Fogerty?
0: Non lo so, attendiamo che esca. A questo punto lo scopriremo insieme poi agli ultimi grandi sviluppi negli archivi segreti del Vaticano.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 precise di questo mercoledì 5 agosto 2026, Good Vibrations, edizione estiva. Due cose di cui stiamo parlando: una, come fate la valigia, ma soprattutto poi c'è la nuova edizione, la nuova storia dedicata ai superpoteri di Jimmy D. Senti qua.
2: Le avventure di Jimmy D. Power. Era una notte come tante in quel di Comacchio, quando Jimmy con la sua Jimmy D. Car rimase a piedi.
3: Ma no, ho dimenticato il banco, ma Power a cash, come faccio? Però io c'ho il potere della sdorca in me, che tutte le macchine da adesso vadano ripieno di tortellini.
2: E da quel giorno il mondo non fu più lo stesso.
4: Certo.
1: Non sapevo di questo superpotere.
4: Non ti dico, la sdaura con il ripieno dei tortellini, guarda.

0: Alle 11:06 minuti andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina, i missili balistici del Cremlino hanno preso di mira in particolare la regione di Kiev. Pesantissimo il bilancio delle vittime, almeno 17 persone sono morte e circa 44 quelle rimaste ferite. Hanno colpito infrastrutture e una stazione ferroviaria, ha dichiarato il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere sistemi di difesa ai paesi alleati. Comunicazione alla Camera del Ministro dell'Economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, pronti a chiedere lo scostamento dello 0,6% per energia e dello 0,9% per la difesa, ha dichiarato il Ministro. Andiamo all'estero, secondo il presidente americano Donald Trump potrebbe arrivare tra oggi e domani l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel corso di un'intervista con Fox News ha nuovamente minacciato l'Iran. Dall'Associazione Nazionale Magistrati nuovo allarme sulla riforma della Corte dei Conti, mette a rischio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura contabile, si legge in una nota in cui le toghe si definiscono preoccupate per quella che definiscono una forzatura del governo. Dramma del lavoro a Carrara, un operaio di 44 anni è morto in un incidente avvenuto nel settore marmifero. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune laste di marmo durante una normale fase di lavoro. Dopo le denunce di alcuni meccanici dei problemi sempre più frequenti alle auto per carburanti allungati e annacquati, la Guardia di Finanza di Roma ha lanciato una maxi operazione nella capitale per controllare gli impianti di distribuzione. I controlli riguarderebbero in particolare il gasolio, che sarebbe più facilmente adulterabile. La Giunta per l'autorizzazione della Camera ha respinto con i voti della maggioranza la richiesta di ulteriori approfondimenti sulle chat che coinvolgono Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia. Ora la decisione passa all'aula di Montecitorio. Chiudiamo con lo sport. Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km di nuoto agli europei a Parigi nelle acque della Senna. Ora oro al tedesco Welbrock.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, caldo sempre unico vero protagonista del tempo, con temperature davvero alte, arriviamo a toccare anche i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale. Anche domani giornata rovente, nel weekend già a partire da venerdì il nord perde 2-3 gradi, ma in realtà il caldo in qualche modo andrà ancora avanti. Per sapere fino a quando c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Incredibile, ma sono le 11:16 di questo mercoledì 5 agosto 2026 e non è ancora successo niente.
2: Bensì, lei mi dà lo stesso effetto che succede quando si colpisce
1: la dolce occhessina, stavo pensando.
2: Bravo, no, sul nervo ulnare, lo sa?
1: No, dov'è il
2: vero? Quello che fa ridere perché fa male e fa male perché fa ridere. Sai quando dai la gomitata sì, che ti parte? Quello lì è il nervo ulnare. Lei mi fa quell'effetto lì, lo sa?
1: Ma sai
2: è un po' quello che descrive, lo stesso Josh Homme all'interno di questa ballata che c'è nella Top 20.
1: Ma sai che è un complimento meraviglioso? Nessuno mi ha mai detto una roba così, veramente. Grazie, Jimmy.

0: racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Io sono Scott, Bon Scott, Akadaka. Sono ACDC con Jailbreak. In questo momento 11:21, mercoledì 5 agosto, siete alle Good Vibrations. C'è qualcosa a proposito del nervo ulnare?
1: Sì, c'è un ascoltatore che conferma.
2: Ah, il nervo ulnare. Io è 3 mesi che ci sto combattendo perché mi si è infiammato per suonare la chitarra. E non sapevo esistesse, invece esiste ed è molto presente.
0: Ma più che altro quello che intendevo io è quando tu gli dai la botta, tipo una volta sui banchi quando si era a scuola, che mettevi il gomito in modo errato, pam, e ti arrivava quel colpo che era una frustata.
1: Forse
0: quello che
1: sì, sì.
0: Il suo probabilmente è infiammato male, proprio brutto.
1: Sì, suona la chitarra. Aia. Senti, invece.
0: Sei sicuro che è quello lì e non quello davanti, cioè il gomito del tennista?
1: Se suona la chitarra. Vabbè, non voglio. Basta, cioè, fermiamoci. E invece passo la parola a qualcuno che torna sul concetto di valigia, però interpretandolo in maniera un po' diversa.
3: Buongiorno signor Zia di Berni e buongiorno leggendario Jimmy D. Ecco, siccome voi trattate sempre argomenti così interessanti che prendono noi radioascoltatori, che non posso fare a meno di intervenire. Allora, premesso che io ho soltanto t-shirt nere e pantaloni neri, ma sono così svogliato proprio nell'acquistare che quando devo neanche provo. E per i pantaloni uso la tecnica dell'avambraccio. Vi posso dire che è perfetta e si trova a misura. Abbraccio, ci vediamo, arrivederci, un saluto.
1: È passato sul concetto di acquisto lasciando le valigie.
0: No, tecnica dell'avambraccio, suppongo che sia la lunghezza del ripiegamento dei pantaloni, deve essere come l'avambraccio,
1: sì,
0: in modo tale da farcene stare il più possibile.
1: Ma tu sei bravo a farlo.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia.
7: Alle 11.32 Radio Freccia è l'unica radio che vi fa scoprire la tecnica dell'avambraccio per misurare i pantaloni. Insomma, non so chi ne ha parlato, sicuramente qualcuno l'ha fatto, ma solo noi lo facciamo oggi, ne sono sicuro. E abbiamo anche dei messaggi che in qualche modo sono dolenti, perché questa tecnica, come dire, crea anche del disagio. Ah.
8: Controllare la misura dei pantaloni con l'avambraccio non funziona per tutti. Io che ho la pancia, non funziona, non va bene, non è giusto, non è un metodo corretto. Uffa, io ho la pancia. Uffa.
9: Allora misuralo sulla pancia.
7: Sì, oppure, no. Oppure fai una pancia sull'avambraccio.
9: Che cosa stai dicendo?
7: Così.
9: Boh.

0: Stay With Me, Lauren Ellison, alle 11.36. Questa cosa dell'avambraccio sta diventando un problema, eh? Si è scatenata la bagarre.
1: Sta sfuggendo di mano.
0: Ascolta, allora, ascolta questo messaggio, ascolta. Comincia a capire come siamo messe con i nostri ascoltatori.
2: Malissimo.
3: Io faccio la stessa cosa con le mutande, però le metto in testa. Quando le vado a provare, me le metto in testa. Se mi entrano con il naso, allora a posto.
0: Certo.
3: Ciao Daniele.
0: Va bene. Ciao, allora, poi ciao, questo messaggio si sente poco, però è importante perché dà una spiegazione tecnica alla questione della pancia.
4: La tecnica dell'avambraccio è con il palmo della mano, il pugno chiuso. Se hai la pancia, usi la mano aperta e misurala fino alla punta delle dita.
0: Capito, quindi non c'è bisogno di una pancia finta, ma basta tenere la mano aperta, dice lei.
2: No, io ho sentito solamente il cloc cloc cloc della freccia.
0: La freccia, sì.
2: Dell'auto.
0: Poi c'è chi polemizza in un modo e in un altro, senti qua.
5: Ah, scusate, la polemica. Cioè, ma uno non sa la propria taglia? È come anche la tecnica del calzino, del pugno del calzino per vedere il numero che si porta, perché uno non sa quanto porta di piede o la sua taglia, non so, io scusate la polemica, ragazzi, ciao Sfrecciati, Max Milano.
0: Ciao Max.
2: Max, mi sa che non era una questione di misura di taglie, secondo me. Comunque,
0: no,
2: alla
0: poi
2: fine si è partiti tutti, tutto è partito. Adesso ci correggerà Alessandro a questo punto, è lui che ha creato sto casino.
0: Ma guarda,
2: perché lo devo risolvere io?
0: Perché, no, c'è già corretto Alessandro, ascolta.
6: No, ma non ci siamo capiti, ragazzi. Certo che in due non ne fate uno buono. Comunque, la tecnica dell'avambraccio è la misurazione della taglia.
0: Sì, abbiamo
6: che
0: capito.
6: A me, che sono svogliato, serve per non provarli. Se l'avambraccio entra nel pantalone girovita, vuol dire che mi va benissimo. Ecco, dai, però, ragazzi, non è che ci vuole molto. Un abbraccio, ciao.
2: Ma non è che non ci vuole molto, hai ragione.

0: ragione, però io non ci avevo capito una mazza, quindi io chiedo scusa a tutti, ma no. A me di questa tecnica non me ne batti un... No.
1: Cosa?
0: No, niente, dicevo, non rientra nel mio canone, ecco.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 11.47 qui alle Good Vibrations, siete su Radio Freccia con lo zio Eddie e Jimmy D e tanti sfrecciati che al 366-663-4466 portano il loro pensiero a proposito di questo importantissimo, direi fondamentale principio di misurazione dell'avambraccio per i pantaloni.
3: Sì.
2: Leggo un messaggio, zio Eddie, se me lo permetti. Mi dice: salve ragazzi, premesso che nel XXI secolo si può avere in tasca uno strumento di precisione per misurare, metro della nota catena svedese, ma anche la tecnica spannometrica dell'avambraccio è personalizzabile. Si prende il riferimento con un pantalone che calza bene e finché la... aspetta che non mi funziona sta cosa, la pancia non è cresciuta, quella sarà la misura. Non vi fidate delle taglie, ormai sono del tutto aleatorie.

0: American Woman, Lenny Kravitz, che è un po' diventata la nostra unità di misura, vero Jimmy?
1: Sì, esiste il vanity sizing nell'industria d'abbigliamento per le taglie, noi invece abbiamo il Kravitz sizing.
0: Esatto, sì.
1: Per noi frustratoni, ecco, noi ci paragoniamo a lui, capito? Oh.
0: Comunque sull'avambraccio ci sono davvero tante teorie, tante polemiche e tante richieste di chiarimento. Senti qua da questo ascoltatore mio omonimo.
1: Vai.
2: Ciao sfracciati, ma però bisogna essere precisi, Non ho capito bene, cos'è questa storia? L'avambraccio è composto anche dal polso e dalle dita. Quindi quando io vado a misurare con l'avambraccio, le dita devono essere stese o deve essere a pugno?
0: Pugno.
2: Se si è precisi, ragazzi, non lo so io, Eddie da Sassari.
1: Ti stai incazzando, ti stai?
0: Comunque, a pugno.

0: bagno se non hai la pancia. Se hai un po' di pancia, puoi aprire la mano, dipende dalla qualità e dalla quantità di pancia che hai. Tutto qua, insomma, sì. È semplice.
1: Lo faccio vedere in radiovisione per chi ha dei problemi di comprendonio.
0: Esatto. Ok. Intanto sentiamo un altro vocale.
1: Poi arriva incontri ravvicinati del terzo tipo. Esatto. Va bene.
0: E per provare un pantalone che sono scesi gli alieni, vedi?
2: Anche io questa tecnica e devo dire che funziona, ma mi hanno spiegato delle commesse molto di mestiere che questa cosa qua dell'avambraccio praticamente corrisponde alla misura del tuo bacino e funziona per quello, che comunque il tuo avambraccio equivale al tuo bacino da parte a parte
0: o da qualche parte. Quindi
1: da parte a parte,
0: bacino e avambraccio.
1: Non capisci più niente, ragazzi. Io oggi ho dei seri problemi di comprendonio.
0: Vabbè, senti, non andare a comprare un paio di pantaloni oggi, Jimmy, mi raccomando. Se no, litighi con qualcuno.
1: Non compro niente, ma piuttosto vado in giro nudo con un bicchiere.
0: Cioè, bello! Vabbè. Sì, mi piace. Un elastico anche, però.
1: Sì, hai ragione, se devo alzare le mani in caso di rapina.
0: Non è bello, insomma, se devi bere un caffè, che ne so, capisci?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: È mezzogiorno per questo mercoledì 5 agosto 2026. L'avambraccio domina la puntata di oggi delle Good Vibrations con messaggi dedicati appunto a come si usa l'avambraccio o no in ambito, come dire, misurativo, mettiamola così.
3: Certo.
4: Ma a proposito di misurazioni bislacche, io ho la fortuna di lavorare con persone migranti e ho assistito a una scena meravigliosa in cui i ragazzi si provavano i pantaloni misurando il giro vita del pantalone chiuso intorno al collo, come se fosse una cravatta. E comunque gli stavano. Secondo me in Africa ne sanno.
2: Sì, e in Africa non hanno le panze che abbiamo noi. Come fai?
3: Ah, dipende. No, dipende. Anche lì ci sono individui belli panzuti, così come quelli magrini, poi per altri motivi dettati dalla fame in molte sì. Zone dove sono stato io. Però ci sono anche i panzoni.
2: E quindi come fai se hai la panza misurata col collo?
3: Ma che ne so io? È stato sollevato da altri questo problema.
2: Non mi aiuti.
3: Non lo so. Non mi aiuti. Io li provo e basta.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Max Viggiani. Ecco in sintesi le notizie più importanti delle ultime ore su Radio Freccia. Notte, quella trascorsa di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina, i missili balistici del Cremlino hanno preso di mira in particolare la regione di Kiev. Pesantissimo il bilancio delle vittime, almeno 17 persone sono morte e 44 quelle rimaste ferite. Hanno colpito infrastrutture e una stazione ferroviaria, ha dichiarato il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere sistemi di difesa ai paesi alleati. La politica italiana, comunicazioni alla Camera del ministro dell'economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, pronti a chiedere lo scostamento dello 0,6% per l'energia e dello 0,9% per la difesa, ha dichiarato lo stesso Giorgetti. A Treviso la Guardia di Finanza ha denunciato un imprenditore di 50 anni accusato di appropriazione indebita ed autoriciclaggio. Secondo gli investigatori avrebbe incassato illecitamente la pensione della madre morta ormai da 10 anni. I 230.000 euro percepiti sarebbero stati usati anche per aprire una società. Dramma del lavoro a Carrara, un operaio di 44 anni è morto in un incidente avvenuto nel settore della lavorazione del marmo. Secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre appunto di marmo. Ancora cronaca, una bambina di 6 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita da un cane randagio in strada a Noicattaro, in provincia di Bari. La bimba ha riportato lesioni al collo, alla testa e ad un braccio e si trova attualmente nel reparto di rianimazione del Policlinico. Con questo è davvero tutto, c'è il meteo qui su Radio Freccia.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, caldo sempre unico vero protagonista del tempo, con temperature davvero alte, arriviamo a toccare anche i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale, anche domani giornata rovente, nel weekend già a partire da venerdì il nord perde 2-3 gradi, ma in realtà il caldo in qualche modo andrà ancora avanti. Per sapere fino a quando c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.15 di questo mercoledì 5 agosto 2026, caro Jimmy, il problema dell'avambraccio resta importante per tutta Italia, isole comprese.
2: Lo so.
1: Allora, ci sono diversi messaggi arrivati al 366-63-4466 che chiedono o certificano o spiegano la questione della misurazione con l'avambraccio. Proviamo a sentire perché veramente gli ascoltatori premono.
3: Buongiorno signori. Sono il piccolo Salvo, io non potrei mai fare misura della circonferenza della vita usando l'avambraccio perché sennò sembrerei un fuoco medico.
1: Vabbè, ma dai!
3: Felicità e gioia.
1: Salvo, ma è il modo di dire, su.
2: Su, Salvo.

0: Alanis Morissette. Hello. Va bene, cari miei, siamo nell'annoso. Oggi sei tutto annoso.
1: Oggi annoso,
0: è tutto annoso. Tutta l'estate annosa. Vabbè, nella problematica della questione delle misure, dell'avambraccio, non avambraccio, le taglie, non taglie, avevo anche citato il vanity sizing. No, che tu sai perfettamente cos'è.
1: Certo, ovviamente ho i poster in camera, io figurati col vanity sizing.
0: certo.
1: Sì. Però c'è un messaggio per te, però, perché devi dare una specifica.
0: Cioè?
2: Ma ciao Sfrecciati, una domanda. Ehi. Ma se Jimmy va in giro nudo solamente con un bicchiere sul pistolino, dove cavolo ritieni i soldi per bersi un caffè? Così chiedo. Ciao Dennis da Verona.
0: Dennis, non lo bevo. Semplice.
1: No, che prima ho detto che se devi bere un caffè hai bisogno di avere le mani libere e tutto qua, insomma, ecco, il concetto è questo. Senti, Alex Messo Malex fa una specifica. Ragazzi, devo insegnarvi tutto. Ho collaborato per alcuni anni come grafico creativo con un'azienda che produceva abbigliamento street. Le taglie vengono sviluppate su modelli in carne e ossa, quindi la 42, per esempio, per le donne non è sempre la stessa 42, così per le taglie degli uomini. Quindi, con la tecnica dell'avambraccio, sai sempre esattamente se il capo ti andrà bene, anche se fosse una 40 o una 44.
0: Oh,
1: quindi l'avambraccio
0: Alex,
1: è scienza.
0: Grazie,
1: capisci?
0: X. Perfetto, X. Mi sembra... Eccellente, ok.
1: L'avambraccio è scienza, invece i nostri ascoltatori meno.
0: Ma certo, sono le proporzioni del corpo.
3: Ciao ragazzi, pugno gomito. Se vai dentro il jeans, ovviamente abbottonato o pantalone che sia, se ci sta è perfetto, la misura è la tua. Se sei troppo largo o non ci stai, vuol dire che devi cambiare pantalone. Luca da Ferrara.
1: Vedi?
0: Vedi? E vedi noi? Quanto ne sa la gente. Ecco perché loro sono vestiti e io no.

0: Internazionale d'arte in Minor Chiesa a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. 12.30, cari sfrecciati, qua si dipanano cose a caso, ma anche non troppo. Al 366-663-4466 Paolo pone questa domanda: ma quindi fatemi capire, se io da 70 kg divento improvvisamente 130 kg, il mio avambraccio si allunga?
2: Buona risposta. Domanda, e c'è un'altra domanda simile da un altro ascoltatore con un vocale.
3: Cosa dell'avambraccio non mi convince. Se uno ingrassa e ne cresce l'avambraccio diventa più lungo, cos'è, una scimmia, un gibbone? Rosario
1: no.
3: Da Pisa.
1: No ragazzi, praticamente avrete un avambraccio come Popeye.
2: Esatto. No, comunque la pancetta la fai con la mano aperta o chiusa e la lunghezza mica cambia, non è che sali in altezza se ingrassi.

0: È un mondo selvaggio, canta Cat Stevens, ed effettivamente è un mondo selvaggio, perché questa roba dell'avambraccio ci sta complicando la vita in maniera veramente incredibile, caro Jimmy. Sembra tutto facile, ma in realtà senti questa spiegazione in relazione al fatto che uno ingrassando potrebbe non avere più l'avambraccio come riferimento.
1: Ciao Jimmy e ciao a tutti ovviamente, ma credo che il braccio dovrebbe restare così com'è a livello di forma. Succede che le ossa ingrossano, quindi raggiungono il peso specifico del piombo. Ciao a tutti!
2: Boh. Piombo, vai giù con le spalle a tetto praticamente, che ti tiri dietro i pugni per terra.
0: A me mi pare una stronzata, adesso non vorrei dire, però... allora poi Alessandro dice: io sapevo che la lunghezza dell'avambraccio era uguale a quella del piede. Jimmy potrebbe anche darci una dimostrazione in diretta di questa cosa.
2: Sì, lo farei Ale volentieri se riuscissi ad alzare la gamba fino alla telecamera, ma non ci riesco.
0: Non ci riesce, non posso. Non
2: però
0: più.
2: è vero, va da gomito al polso in realtà. Se tu appoggi il piede a fianco all'avambraccio, così sì. Dovrebbe misurare appunto dal pollice del piede fino al tallone la lunghezza dell'avambraccio.
0: Vi crediamo. Quindi, sulla fiducia, Gino.
2: Mano esclusa.
0: Sentiamo un altro vocale.
2: A meno che non sei un hobbit.
3: Buongiorno zio, buongiorno ragazzetto. Allora, il mio avambraccio da pischello era mia madre e mo è mia moglie. Cioè, adesso gli mando le foto dell'etichetta. Questo mi sta? Lei mi risponde sì, lo compro. No, non lo compro. Quindi siamo andati avanti, ragazzi. Basta queste soluzioni meccaniche.
2: Basta, infatti. Vabbè, ma se basta c'hai anche... già una... Se c'hai già una personal shopper in casa, lascia stare ste misure.
0: Però basta anche essere una marionetta nelle mani della mamma o della moglie, insomma, prenditi un po' di responsabilità, prenditi un capetto che ti piace e basta, su, dai.
2: Che non gliene frega una mazza lui, hai capito? Se no, come me, secondo me, Ale, andrebbe in giro con un casco di banane e basta. O la gonnellina quella con le foglie lì, come si chiamano?
0: Bello, bello, bello, sì. Ma infatti tu nel villaggio vai così, giusto?
2: Io vado così, in giro con le foglie di palma.
0: Sì. Otto? Uga, uga, uga, uga, uga.
2: Faccio così.

Radio Freccia, libera come noi.

cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Chase.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 12:51, mercoledì 5 agosto, quasi la fine della terza ora.
3: Ma con questo tono grave.
2: Ricordiamo che la quarta ora ci sarà Jimmy D con una fantastica puntata speciale dedicata a un colore.
3: Ecco.
2: Che colore è oggi?
3: Sai che non mi ricordo.
2: Mi sa che è il verde, così a sensazione.
3: È colore verde oggi.
2: Sì, mi sa di sì. Ma però tu, come sempre, susciti curiosità veramente fuori dalle orbite, mettiamo così.
3: Ma
2: Senti.
4: Belli, buongiorno. Jimmy, ma quando fai uga è perché annanzi di una foglia, rete di una palma.
3: Veramente. Vabbè.
2: Uga. Bello.
3: No, era una citazione in realtà, anche un po' involontaria, ma era una citazione.
2: Citazione di cosa?
3: Alla ricerca di Nemo.
2: Ah, io sono lontano.
3: Quando fanno il rituale per uscire fuori dall'acquario.

0: Mr. Jones, Counting Crows alle 12:56. Dicevamo, fra poco inizia la quarta ora dedicata a uno specialino che Jimmy ha preparato dedicato al colore verde. Confermo che è il verde, Jimmy, per quanto riguarda...
1: Confermi che è il verde, scusate, perché io ho un po' perso il senso della faccenda, ma insomma le mie playlist saranno dedicate ai colori. Ed era il verde, grazie Eddie che me l'hai ricordato.
0: Invece, a proposito di colori, parliamo del color oro per quanto riguarda i tuffi.
1: Bravo, bravo Eddie. Allora, ricordiamo che in questo momento ci sono gli europei di nuoto e i tuffi a Parigi. Allora, faccio questo nome, si chiama Chiara Pellacani e ha conquistato ben 4 medaglie d'oro nel giro di pochi giorni, fondamentalmente trionfando nel mixed team, nel sincro 3 metri misto e nel trampolino da un metro e da ultimo appunto nell'individuale dai 3 metri. Allora, questa ragazza, insieme ad altri straordinari protagonisti di questa edizione, parliamo di Matteo Santoro, parliamo di Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra, hanno veramente fatto cassetto, si può dire, sì. Cioè hanno portato a casa degli ori importantissimi nei tuffi.
0: Non solo, perché la Pellacani giovedì gareggerà assieme a Pizzini nel sincronizzato femminile da 3 metri e potrebbe vincere un'altra medaglia. Magari addirittura quella oro, sarebbe veramente clamoroso, 5 su 5, insomma, comunque...
1: Un 5 su 5 la fa diventare leggenda ancora in attività.
0: Sì.
1: Diciamo che con questo ritmo e con questo entusiasmo sicuramente può avvicinarsi a una medaglia.
0: Sì.
1: Ce l'auguriamo tutti, siamo vicini a lei, siamo vicini a tutta la squadra italiana, al team, ma i coach, perché stanno facendo un lavoro incredibile. Se vi capita, andate a vedere anche così, semplicemente, se non siete dei super appassionati di questo tipo di disciplina, vederli tuffarsi è pur sempre, sì, un grande spettacolo.
0: Tra l'altro ci sono anche i nuotatori. Paltrinieri ha vinto il bronzo nella 5 km maschile nella Senna, e proprio l'ho data nelle notizie qualche ora fa. Jimmy,
1: sì, noi strano perché Paltrinieri non vince mai niente.
0: Domani ore 10 io sono qua, anche tu?
1: Vediamo come mi riprendo stanotte, vediamo.
0: Va bene, a domani.
1: Chi c'è e chi non c'è s'attacca. Ciao Eddie, ci troviamo domani. Grazie, ciao. Stiamo insieme ancora un'altra ora sul colore verde e la nostra musica. Intanto i Ram, Living in New York.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Allora, le 13.06, cari miei, è arrivato il grande momento per lanciare, alzate il volume, stasera il verde, oggi pomeriggio in realtà, perché siamo in pomeriggio pieno, ma io mi rincoglionisco. D'altronde il colore verde, come dicevamo in apertura, smette di essere il colore della calma e diventa puro metallo alternativo. Allora, dimenticate i prati fioriti del 1997. Gli Incubus hanno preso questo colore e lo hanno trasformato in un urlo d'azione contro l'apatia e la pigrizia mentale. Stiamo parlando fondamentalmente di un grande capolavoro funk metal che diciamo scuoterà davvero fino a dentro le ossa. Fatevi trasportare da questa musica, una sveglia elettrica per chi rimanda sempre le decisioni importanti. Direttamente dall'album Science, ecco a voi l'energia incendiaria di A Certain Shade of Green.

0: 13:10, diamo ora uno sguardo ad alcuni fatti del giorno. Notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina, i missili balistici del Cremlino hanno preso di mira in particolare la regione di Kiev. Pesantissimo il bilancio delle vittime, almeno 17 persone sono morte e circa 44 quelle rimaste ferite. Hanno colpito infrastrutture e una stazione ferroviaria, ha dichiarato il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere sistemi di difesa ai paesi alleati. Comunicazioni alla Camera del ministro dell'economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, pronti a chiedere lo scostamento dello 0,6% per l'energia e dello 0,9% per la difesa, ha dichiarato così Giorgetti. Dramma del lavoro a Carrara, un operaio di 44 anni è morto in un incidente avvenuto nel settore marmifero. Secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. Andiamo a Bari. Una bambina di 6 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita da un cane randagio in un parco di Noicattaro. La bambina ha riportato lesioni al collo, alla testa e a un braccio e si trova nel reparto di rianimazione del policlinico locale. Proseguiamo sempre con la cronaca nazionale. A Treviso la Guardia di Finanza ha denunciato un imprenditore di 50 anni accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Secondo gli investigatori avrebbe incassato illecitamente la pensione della madre morta da ormai 10 anni. I 230.000 euro percepiti sarebbero stati usati anche per aprire una società. Concludiamo invece con lo sport, gli europei di nuoto. Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile nelle acque della Senna, oro al tedesco Florian Welbrock. E ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, caldo sempre unico vero protagonista del tempo, con temperature davvero alte, arriviamo a toccare anche i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne d'Italia centrale. Anche domani giornata rovente, nel weekend già a partire da venerdì il nord perde 2-3 gradi, ma in realtà il caldo in qualche modo andrà ancora avanti. Per sapere fino a quando c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Jealous Lover, Rolling Stones.
1: Radio Freccia. Rock Time.
0: 13:20 era il 2026, cioè adesso, questa era la top 20 di Radio Freccia. Poco prima, in realtà, eravamo nel 2002 per quanto riguarda la nostra rubrica dedicata a un colore all'interno di tanti brani, tante band, ovvero Green Eyes dei Coldplay. E adesso invece andiamo al 1969, ovvero nascono sia Green River dei Creedence Clearwater Revival che Little Green Bag dei, dei George Baker Selection, chiedo scusa, perché praticamente il colore verde viene utilizzato decisamente in due maniere diametralmente opposte. Creedence Clearwater Revival, che usano, che rappresentano fondamentalmente il bayou, l'acqua, la terra, è un verde nostalgico, quello dei ricordi di infanzia. John Fogerty.

Mohon, Green River, Creedence, Clearwater Revival. Questa nostalgia dell'infanzia che ispira tantissimo John Fogerty. Il brano ovviamente non parla certo di un fiume ecologista, ma bensì di un il Puta Creek, ovvero un corso d'acqua vicino a Winters in California, dove il cantante John Fogerty ha passato le vacanze da bambino e il proprietario di una capanna della zona lo chiamava affettuosamente il Green River, proprio per il colore torbido, insomma, e fangoso di questo fiume. Allora, scritto nel pieno del caos sociale della fine degli anni 60, questa canzone di fatto

indica il dollarone, no? Il verdone americano, a causa di un errore di trascrizione della casa discografica, in realtà poi divenne Green Bag. Il testo descrive un uomo che vaga per la città alla disperata ricerca di questa banconota, per l'appunto, di questa borsa, insomma, piena di denaro, guardandosi continuamente alle spalle, esprimendo una paranoia costante, naturalmente, la solitudine e la dura legge della strada. Il messaggio è ben chiaro, soprattutto in relazione al colore verde, sinonimo di avidità in questo caso, quindi andiamo veramente dall'altra parte, materialismo e corruzione, rappresentando l'idolo artificiale della società capitalista, ovvero il denaro, che spinge poi gli uomini a tradire e a lottare tra di loro. Quindi, Josh Baker Selection, Little Green Bag, poi ritorniamo all'interno della nostra rubrica, sempre sulla linea del verde.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 13:33 in questo viaggio dove il colore verde smette di essere un'innocente sfumatura della natura e diventa un'ossessione sonica. Mettiamo nuovamente due epoche in paragone, due mondi, due modi opposti di far vibrare il pianeta. Da un lato del ring, adesso, anno 1962, Memphis, Tennessee, salgono sul palco Booker T.J. and the MGs con le loro leggendarie Green Onions, dove qui il verde è decisamente freschezza, è il battito elegante del soul strumentale e soprattutto del rhythm and blues. Booker T. Jones prende l'organo Hammond B3 e crea un groove talmente stiloso che sembra muoversi a passo di danza nei club fumosi della Stax Records. Green Onions.

un'atmosfera imbattibile per Booker T and the MGs con Green Onions. Impossibile per me non citare Un mercoledì da Leoni, un frammento del film dove questa musica accompagna una delle scene. Ma ora facciamo un bel salto temporale di 30 anni. Andiamo nel 1992, spostiamoci nel deserto torrido invece della California. Il sole picchia a 45 gradi e amplificatori mastodontici alimentati da generatori elettrici tremano nella sabbia. Arrivano, cari miei, i Kius con la devastante Green Machine. Ebbene, qui, per rimanere sulla linea del verde, subisce una mutazione radioattiva. Non c'è più spazio per l'eleganza del solo. Il sound diventa stoner rock puro, un muro di chitarre distorte e ribassate create da Josh Homme. E cosa grida John Garcia nel ritornello? I'm shutting down your greed for green. Sto distruggendo la vostra avidità per il verde. Il verde qui è il denaro, naturalmente. Corrotto, il sistema capitalista, la macchina ecologica e sociale che calpesta l'umanità. È un urlo di guerra mentale, pesante come un meteorite. Insomma, gli anni 90 non smentiscono la loro aggressività, il loro disagio, e soprattutto continuano a dare segno vivo e un dito puntato contro qualcosa che continua a disturbare i giovani, continua a disturbare le menti, continua a disturbare una vita che si cerca di dargli un senso e un segno. Ebbene, cipolle verdi, i Green Onions di prima, contro macchine da guerra verdi. Minimalismo sofisticato del 1962 che invece sfida la furia desertica del 1992. Beh, due capolavori che dimostrano di fatto, secondo me, come il colore verde in questo caso, quest'oggi, possa essere sia il vestito più elegante della notte, sia il carburante più incendiario della ribellione rock. Allora alzate il volume se vi piace questo sound e lasciatevi travolgere.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: La timeline continua il suo viaggio sul colore verde, 13:46, a tutti gli sfrecciati che si sono sintonizzati in questo momento, la puntata dedicata al colore verde all'interno della musica che tanto ci piace. Da una parte adesso mettiamo il 1991, i Mr. Big. Ebbene, pubblicano l'album Lean Into It e ci regalano una meravigliosa Green Tinted 60s Mind. Qui il verde è un filtro nostalgico, è una lente colorata in buona sostanza. Paul Gilbert apre il brano con un intro di chitarra in tapping, davvero leggendario. Ma dietro quel sound brillante si nasconde la storia malinconica di una ragazza intrappolata nel passato. Una mente, tinta di verde anni 60, sospesa tra i vecchi ideali hippie e la dura realtà del presente. Il verde qui è il colore dell'illusione, di un sogno sbiadito, di un'epoca dorata che non tornerà mai più. Green Tinted 60s Mind. Mr. Big.

Brain Teen and Sixty Mind, Mr. Big. Allora, facciamo adesso un bel salto avanti di oltre 30 anni. Andiamo a decisamente un anno molto recente, 2023. Andiamo nel concept album Dead Club City. In Nothing But Thieves ci sussurrano una, secondo me, splendida Green Eyes Siena. Allora, il sound qui decisamente cambia pelle. Diventa un indie rock estremamente intimo, quasi interamente acustico, guidato dal falsetto celestiale e decisamente molto vulnerabile di Connor Mason, che stiamo conoscendo anche molto bene, soprattutto quando vengono a Milano. Il verde qui, visto che la scia, la linea di oggi è il colore verde, il verde non è un'illusione da altri tempi, sono gli occhi, colore degli occhi reali della persona amata. È un verde smeraldo intenso che squarcia il vuoto di una città che aliena, in buona sostanza. Cantano Green Your Eyes Are So Green, So I'll Hang Around, e di fatto diventa un po' un sinonimo di salvezza, di una promessa d'amore eterno, di un porto sicuro contro le avversità del mondo. Allora, la magia del rock nel 1991, come abbiamo visto prima, Mr. Big usano questo verde per guardarsi indietro verso un passato molto idealizzato, e nel 2023 invece Nothing But Thieves lo usano per guardare molto avanti, per resistere, per superare in buona sostanza insieme le tempeste del presente, e questo colore in due epoche, due mondi, due modi straordinari di toccarci l'anima. Allora, noi ci salutiamo, vi lascio appunto con questa canzone stupenda dei Nothing But Thieves per il prossimo colore, nella prossima avventura, nel prossimo viaggio in questa estate di Radio Freccia. Ci vediamo domani dalle 10:00.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2 in punto, ma com'è possibile che siano già le 2? Com'è possibile che siamo già arrivati a mercoledì e che sia già il 5 di agosto? Beh, Cecilia, è normale, è il lento e inequivocabile, è inconfondibile e inarrestabile procedere del tempo. Hello rockers and welcome! Ma cos'è tutta questa profondità? Ve lo dico, è che oggi sono andata in giro per l'isola, quella da cui trasmetto da una settimana a questa parte, anzi da una settimana e mezza a questa parte, ovvero Lipari, e ho visto finalmente i luoghi di Nolan e dell'Odissea e mi sono sentita un po' così, un po' Odissea, no, un po' Ulisse, un po' Sirena, un po' Maga Circe, tutto messo insieme. Questa profondità si riflette in quelli che sono i nostri così canoni di comunicazione di questa giornata. Buon mercoledì, buon 5 di agosto a tutti voi. Io sono Cecil B, siete arrivati all'interno di Electric Ladyland e da ora, sino alle 17, saremo insieme.

Posso dirlo? Forse una delle canzoni che preferisco dei Greta Van Fleet, adoro, cioè nuovo singolo e soprattutto annunciano questo nuovo album Palace for the People, cioè sono veramente entusiasta di questo ritorno. L'album uscirà il 9 di ottobre e questa power ballad mi è arrivata come un pugno sui denti, non so voi. Grandi, welcome back Greta Van Fleet, welcome back, we are so happy e soprattutto sono contenta di accompagnarvi fino alle 17 con la musica che più amiamo e che più amate.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:14, quindi ore e minuti coincidenti, che significa solo una cosa: tanta energia positiva, almeno per i prossimi 30 secondi. Benvenuti, benvenuti a tutti quanti. Non ho ancora dato il numero attraverso cui vi potete raccontare, ma perché mi sono persa a parlare e tessere le lodi, insomma, di questo ritorno di Greta Van Fleet con questo nuovo singolo So You Stand, che è il secondo estratto da

Palace for the People, che è il loro quarto album in studio, e uscirà il prossimo 9 di ottobre. Come l'ho detto male, che uscirà il prossimo 9 di ottobre. Nel frattempo vi ricordo il nostro numero 366 663 4466 per farmi sapere come va e dove siete diretti.

Gonna Run to You, Bryan Adams, alle 14 e 18 minuti, sempre qui in Electric Ladyland, sempre con la vostra Cecilvi, in diretta dal Tourmalin di Lipari, dove mi trovo ormai da una settimana e mezza. È già passato una settimana e mezzo. Quando è successo? Sì, perché insomma abbiamo iniziato con il mese di luglio, la scorsa settimana, il lunedì che apriva questa Summer Edition, lo scorso 27, e che mi porterà fino a domenica prossima, perché anche nel weekend mi troverete qui sulle nostre frequenze, ovvero il 9. Poi il 10 al mio posto arriverà Ambra Marie e sarà con voi fino al 23 di agosto incluso. Con il 24 si rientra nei crismi e nei ritmi, quelli soliti di una nuova stagione da passare.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 14:27 minuti, sta solo un minuto, no, è che è un minuto. Abbiamo ancora 2 ore e mezza a passare gli uni accanto agli altri in questa Summer Edition di Electric Ladyland, che come sempre è in diretta dal Tourmaline di Parigi per quanto mi riguarda, perché ovviamente i miei colleghi e le mie colleghe sono un po' sparsi in giro per tutto il paese, chi a Milano, chi a Roma, chi in Calabria e chi come me, e poi le prossime settimane Ambra Maria e il Buon Nessuno invece in quella di Lipari. Avete bisogno di una canzone che sappia di Stati Uniti caldi, secchi e del sud? E allora, eccola per voi. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, ladies and gentlemen. La puoi annunciare solo così una canzone del genere? Devi per forza fare finta di essere proprio dell'Alabama. Alabama, terra lontana, e non aggiungerò altro. Enjoy!

Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, da tagliare così metà la nostra prima ora insieme, perché ne abbiamo tre da passare, quindi questo è veramente solo l'inizio. Il riscaldamento, mi ricordo una volta ero andata a fare un corso in palestra e a un certo punto iniziamo a scaldarci, a fare questo inizio riscaldamento muscolare, e fu già solo il riscaldamento così difficile per me. A un certo punto mi dissi, vabbè, adesso il corso è finito, e l'insegnante si girò, bene, ora il corso può cominciare. Pensai, aiuto, sono veramente molto, molto fuori forma. Ma non è di forma che parliamo qui su Radio Freccia in Electric Ladyland, bensì parliamo di musica, parliamo di momenti di condivisione, come quello che speriamo un giorno di avere qua in Italia con gli Oasis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Abbiamo appena ascoltato i Black Keys dalla nostra top 20 con She Does It Right. 14 e 41 minuti e vi ricordo che sono in vendita gli ultimi concerti, gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano dell'11 settembre, quindi affrettatevi per esserci a un grande ritorno nel nostro paese di una delle band più amate di sempre, di cui siamo oltretutto radio partner, quindi ci vediamo lì all'Alcatraz a settembre, l'11, che ci sarà già un clima preautunnale, super piacevole, straordinario, bellissimo. I concerti a settembre sono una delle benedizioni per quanto mi riguarda, proprio della vita quotidiana. Meno male che ci sono, meno male.

0: Ed erano i Queen con Innuendo alle 14:48. Allora, visto che prima ho parlato di allenamenti e soprattutto riscaldamenti difficoltosi, il nostro ascoltatore ci ha mandato questo vocale. Prego, sentite qua.
1: Guarda, io ti posso capire bene per i riscaldamenti devastanti, sì, perché ho avuto la fortuna per un certo periodo di frequentare un'associazione sportiva, sì, di cui faceva parte anche Ludovico Idalli, ginnasta medaglia d'oro. Okay? Un giorno decise lui di farci il riscaldamento. Io non ho finito il riscaldamento, cioè ho finito proprio lì, basta, sono tornato a casa, non ce la facevo più. Però è stato meraviglioso.
0: Era quello che dicevo poco fa. A parte, grazie per aver condiviso con noi, insomma, questa storia. Nel tuo caso credo che ci sia una ragione molto valida, cioè sei, ti sei ritrovato a fare il riscaldamento pre-allenamento con un campione olimpico, una medaglia d'oro, un ginnasta, quindi dici vabbè, ok, posso anche riconoscere il mio limite. Il problema è, avviene nel momento in cui si tratta solo di un riscaldamento in palestra e molli comunque.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 14:56 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme. Sono contenta che Vale prima ha scritto: certo che i Black Keys non sbagliano veramente un colpo, sono sempre sul pezzo, una band che merita sicuramente un saluto da Vale. Grazie Vale, un abbraccio. E anche ancora Claudia che dice: adoro questa canzone dei Queens of the Stone Age. Beh, l'abbiamo appena ascoltata, Easy Street, dalla nostra Top 20, il ritorno dei Queens of the Stone Age, molto di introspezione, un ritorno super gradito, una canzone che sta piacendo ai fan della band e non solo, e questa è una cosa estremamente positiva, non perché si tratti di una canzone volutamente, intenzionalmente pop, anzi decisamente no, ma è una canzone che traccia dei percorsi molto personali in cui uno ci si può serenamente ritrovare. Quindi welcome back ai Queens of the Stone Age. 14:57 minuti significa che siamo praticamente in chiusura di questa nostra prima ora. E proprio l'altro giorno, mentre stavo venendo qua in studio, mi sono imbattuta, rimanendo in ambito dei Queens of the Stone Age, in un video di Josh Homme che durante un concerto, cioè, fa vedere un lato molto diverso di sé, molto diverso da quello a cui lui ci ha abituato negli anni scorsi. È stato molto turbolento il suo modo di procedere anche rispetto alle persone che andavano a vederlo dal video. Ricorderete una su tutta la storia di quella fotografa a cui lui ha sfondato la macchina fotografica in faccia, dove poi si è scusato dicendo di aver toccato il fondo con quella cosa. E in questo concerto di qualche giorno fa lui interrompe l'esibizione, vede che c'è una fan giovanissima, una bimba che gli aveva fatto un ritratto, lui si mette lì a parlare con lei, prende il disegno, lo mette via insieme alle sue cose, dice: mi raccomando, coltiva i tuoi sogni, se questo è quello che vuoi fare sicuramente lo farai. E te lo dice una persona che è su questo palco nonostante le difficoltà, nonostante gli alti e bassi, ma che ha voluto crederci fino in fondo. Quindi un video bellissimo, se lo trovate andate a cercarlo. Nel frattempo, Ray Charles.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Sono le 3:01. Hello Rockers and welcome. Inizio in questo momento la seconda ora di Electric Ladyland in questo mercoledì 5 di agosto in diretta dal Tourmaline di Lipari. Quella sottoscritta, la vostra Cecilia, che spera di accompagnarvi senza parlare di se stessa in terza persona. Oh mio Dio, ma perché finisco sempre in questo problema, in questo loop? Dicevo, sono la vostra Cecile, spero di accompagnarvi nel migliore dei modi, soprattutto di soddisfare il bisogno musicale che magari vi accompagna in questa fase delicata del pomeriggio, che sappiamo essere quella un pochino più pesante, dove l'abbiocco post pranzo è lì insidioso, posto dietro un angolo, pronto per arrivare ad acchiapparvi.

Nirvana con About a Girl, ad aprire così la nostra seconda ora insieme a un abbraccio ai Puddle of Mud. Non me ne abbiano i fan della band, lo so, è da tanto che non ve lo ricordavo, dai. La cover più brutta della storia, è una cosa orrenda, è andata così male che l'hanno dovuta togliere dal canale, lo so che non dovrei essere un hater, però faceva troppo ridere quell'interpretazione. Io non sono brava a cantare, non, no, certo che no, infatti non faccio cover in giro per il mondo di About a Girl di Nirvana cercando di arrivare in alto come Kurt Cobain. Scusate, lo so, è il mio punto debole, è il mio punto debole e oltretutto...

bello. Dai canali ufficiali la cover è stata tolta, ma c'è qualcuno che l'ha rimessa. Se andate su YouTube, non sono stata io, giuro, qualcuno che l'ha trovata ancora più divertente di me. Usciamo da questo impasse. Vi ricordo ancora il nostro numero, cari rockers, ovvero 366-663-4466, il numero che potete utilizzare per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Ci sono gli Nailer.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15 e 12 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. In questo momento sono uscita per un attimo dallo studio e mentre guardavo questo contesto incredibile che è il Tourmaline di Lipari, che è il luogo dove trasmetto ormai da una settimana e mezzo, dove torniamo da qualche anno a questa parte proprio per raccontarvi il mondo di Radio Freccia, ho visto un ragazzino giovanissimo, avrà avuto 15 anni, che si è buttato da degli scogli impavidamente, atterrando in acqua morbidamente per poi riuscire a nuotare e poi riarrampicarsi, e mi è venuta un po' di malinconia perché quella scena credo che sia che appartenga all'adolescenza di tutti noi, quei tuffi fatti senza alcuna paura.

And Now I'm Free, Fallen, Tom Petty alle 15-17 minuti. Che bella questa canzone. Poi era perfetta con il tema di cui stavamo parlando, no? Di queste immagini di tuffi fatti in maniera, per carità, responsabile, senza correre dei rischi inutili, ma comunque con un po' di brave heart, di cuore coraggioso, quando sei così giovane che ti arrampichi su uno scoglio e vai, e magari il salto non è nemmeno così alto, ma è quello che provi, no? Quella sensazione adrenalinica di quando poi finalmente puff, entri nell'acqua, apri gli occhi anche se l'acqua è salata e riemergi tutto felice, pronto per rifare la stessa cosa un'altra volta. Io adoravo fare i tuffi. Il mio posto del cuore dove fare i tuffi è sempre stata la Sardegna. Quegli scogli rossi, l'acqua blu profonda. Wow! Welcome to Electric Ladyland. Si parla di profondità marine e non solo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 15:27 minuti, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 5 di agosto, con la vostra compagnia che spero sia magari dettata da un momento di pausa, magari non siete carichissimi di lavoro comunque agosto, magari siete in ferie, magari invece state passando un periodo dove avete un sacco di scadenze e cose da rispettare. Qualsiasi sia la vostra condizione, beh, mettetevi comodi, magari arriverà una band che stavate aspettando da tempo. Loro sono grandi amici di Freccia perché ci piace farli passare poi qui all'interno delle nostre narrazioni. Red Hot Chili Peppers, queste Scar Tissue, e io sono grande fan dell'ascolto dei Red Hot nel pomeriggio. Ma come fai ad andare avanti nella vita se non senti questo brano? Senti qua.

Red Hot Chili Peppers, Katish, bellissimo. Poi il video, vabbè, con Frusciante che alla fine lancia la chitarra. Io non lo so, ho sempre visto questo inizio come una scena da inserire in un film, cioè quando finisce Scar Tissue e la chitarra viene lanciata, no? Su questa strada che è lì in contrasto con un tramonto che sta volgendo al termine, quindi questo cielo che ormai sta diventando violaceo, blu, rosa, potrebbe poi fare immaginare un qualcosa subito dopo. E questo è il bello dei videoclip, e questo è il bello di seguire Radio Freccia anche in radiovisione, i nostri due canali che sono il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Fra poco dalla nostra top 20 troviamo Paul McCartney, ora i Mumford & Sons. When you

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:39 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. C'è chi scrive: ciao Cécile, io oggi pizzoccheri vino rosso, rigorosamente all'ascolto della vostra Cécile. Ciao da Maurizio. Mauri, ma capisco, cioè questo momento di Valtellina lo capisco, non stavo per dire come mai in questo momento siete, come dire, in procinto di consumare un piatto di questa portata all'inizio di agosto. Poi mi sono ricordata di averlo fatto infinite volte, cioè a Ferragosto con la mia famiglia si andava a mangiare pizzoccheri quando ancora c'era mio nonno. Rest in power, if it makes you happy can be the bad. Dopotutto, come canta Sheryl Crow, che sentite qui in sottofondo, se un giorno a pranzo anche il 5 di agosto avrai voglia di mangiare i pizzoccheri con il vino rosso, fallo, non te ne pentirai, siete resi

If it makes you happy, Sheryl Crow alle 15:45 minuti. Vi ricordo, rockers, che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette insomma di avere una giusta colonna sonora mentre siete in giro, mentre magari andate a correre la mattina presto per non essere schiacciati dal caldo della giornata, e soprattutto perché tramite la nostra app potete ritrovare i programmi che sono in diretta, che potete riascoltare tutte le volte che volete, le nostre interviste realizzati con gli artisti dall'inizio proprio di Radio Freccia fino ad oggi e le ultime notizie.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 15:52 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme di Electric Ladyland, sempre qua con la vostra Cecil B in diretta dal Tourmaline di Lipari. Devo fare un giro di saluti. Allora, in primis Fabrizio che ci scrive dicendo: io vivo a Genova ma sono nato a Sondrio e il 15 di agosto sarò in Valtellina a mangiare shot, pizzoccheri, costine. Bravissimo, bravo Fabri, bisogna rispettare le tradizioni. A proposito di Valtellina, ora faccio un po' radio fatti miei, mi sta ascoltando il mio zio preferito, lo zio Fiore, lo zio Fiorenzo, e volevo fargli un grande saluto perché oltretutto abbiamo mandato una foto da un posto magico che si trova in Valtellina, ovvero Preda Rossa, però siamo sul lato della Valmasino, insomma una zona molto specifica che per gli amanti delle camminate, delle arrampicate, ricorda luoghi ed evoca posti straordinari. Quindi un saluto al mio zietto Fiorenzo e a tutte le persone che in questo momento hanno deciso di ascoltare Freccia mentre magari sono in giro, magari vanno a fare una passeggiata, magari si concedono una pausa in questa parte del pomeriggio che inizia a traghettarci verso il suo cuore pulsante, anche perché superate le 16 per chi sta lavorando, a meno che non si tratti di turni che partono il pomeriggio e finiscono la sera, però in un orario canonico lavorativo tendenzialmente ora il grosso è passato, ok? Stai un po' scavallando il momento difficoltoso del tuo orario lavorativo e lo stai facendo magari ascoltando anche la musica che ti piace. Sappi che stai andando alla grande and I'm really proud of you, e sono molto molto fiera di tutti voi, anche di queste due ragazze che mi hanno scritto per poter passare un brano nello specifico che è la loro canzone, ovvero Ordinary di Alex Warren, ma noi non sapete, non facciamo le dediche musicali, però quello che posso dire è un abbraccio a queste due amiche che dovranno affrontare a distanza, visto che una delle due andrà in Olanda per, immagino, studiare o lavorare, e si rivedranno al suo rientro. Magari riuscirete a organizzare dei weekend, perché no? Altrimenti cercate sempre un appuntamento telefonico.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, hello rockers and welcome, it's in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland per quanto riguarda questo mercoledì 5 di agosto. Spero stiate bene, io sto da Dio anche perché sto trasmettendo da una settimana e mezza questa parte dal Tourmaline di Lipari. Ci troviamo alle olie, vorrei vivere alle olie. No, magari non riuscirei a essere, come dire, una buona isolana perché mi lamento sempre, ho freddo, ho caldo. Io vado bene nei posti per tempi limitati, secondo me non sono una persona sopportabile, ma anche quando vado via per i weekend, dopo weekend la gente mi dice meglio che torni a casa, e poi quando torno a casa ricomincio la lamentela. Ma sto scherzando, ovviamente qua di lamentele non ce ne sono. Vorrei come vivere alle olie, mi piace. Oggi, dopo aver fatto il giro dell'isola, ho proprio pensato: ma perché sto perdendo ancora tempo e non rimango qua per sempre?

Home We Close Now, Tiny Dancer, Elton John, ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme. Wow, è stato un viaggio, cioè anche perché questo brano dura più di 6 minuti, quindi comunque è impegnativo, no? In un mondo che va sempre di fretta, sempre di corsa, a prendersi un attimo e ascoltare tutta la bellezza poi in uno degli interpreti che personalmente ho imparato ad apprezzare in età più adulta. Elton John l'ho veramente iniziato a riscoprire, adesso voi direte, oh veramente? Sì, dopo che uscì il biopic sulla sua vita, Rocketman, che trovai veramente esaltante tanto quanto Bohemian Rhapsody e da alcuni punti di vista, ovvero il film dedicato alla storia dei Queen, nello specifico a Freddie Mercury. Il lavoro fatto sul personaggio di Elton John a livello di credibilità per me è superiore a quello fatto rispetto alla ricreazione di Freddie. È così.

0: Radio Freccia.
1: Allora, abbiamo aperto alle 16.14, che è l'ora di adesso, una sorta di momento condivisione, quello che mangeremo con il caldo, e c'è Paolo che dice: Cecil, da me a Piacenza c'è una vecchia usanza che prevede gli agnolini in brodo il 15 di agosto, ma secondo il principio del tè nel deserto, cioè quindi ingerire cibi caldi quando c'è caldo aiuta a percepire più fresco il mondo fuori dal tuo stomaco. Provare per credere. Beh, Ricky, io ci credo un sacco a questa cosa, anche se, allora, non lo so. Questa cosa del bere o mangiare qualcosa di caldo, io trovo che abbia sempre degli effetti benefici. Mi spiego meglio. Se bevi del tè caldo quando fa caldo, poi ti senti più fresco. Però mi succede anche l'opposto quando fa molto freddo. Cioè, mi bevo le tisane e il freddo è un po' meno aggressivo d'inverno.

F6 was 9, Jimi Hendrix, 16 e 20 minuti, sempre in Electric Ladyland, sempre con Cecil B. Ho appena anche ricevuto un messaggio che mi ha, non so, risvegliato quella cosa del oh ma godetevi anche i weekend per le sagre. Cioè, mi raccomando, se avete le sagre vicine, cioè, mi hanno detto che il prossimo weekend a Carpacco, in provincia di Udine, c'è tipo la sagra del frigo. Io non lo so, è che la vita è troppo breve, ma uno dovrebbe andare alle sagre tutti i weekend. È ovvio che poi le fai più d'estate, cioè le fai più volentieri perché comunque si sta fuori, si sta all'aperto. Però è una roba che ricerco spesso, quello di dire mi ritaglio un momento per godermi le sagre. Andateci, supportate anche le persone che anche come volontari lo fanno tutti gli anni. È una cosa straordinaria, vi sto invidiando un sacco.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
0: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Radio Freccia.
9: Sono le 16:29 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 5 di agosto. Buon pomeriggio, che presa bene oggi, veramente bello, sono molto contenta. C'è Stefano che dice che sembro una bimba che si è appena svegliata. Perché? Perché ho la faccia un po' appiccicata, ma questo non è per il sonno, mi sono svegliata un sacco di ore fa, sono appiccicata dall'umidità. Mi sto rendendo conto che salsedine più umidità ogni tanto ti fa un po' proprio accartocciare i tratti del viso, ma va bene, è il bello di vivere al mare secondo me, almeno per 2 settimane. Poi uno avrà il tempo di tornare a tutte le cose perfette, precise, cui è abituato, della cura del proprio corpo. Non che io non mi curi quando sono al mare, però va bene avere i capelli un po' più wild, avere il viso un pochino più stropicciato, se il prezzo da pagare è l'assoluta bellezza del mare che hai davanti a te.

I Boston nel pomeriggio di Radio Freccia, i Boston con 4Play, Long Time, qui sulle frequenze di Electric Ladyland. Io mi chiamo Cecil B, con voi ancora fino alle 17 di questo mercoledì 5 di agosto, che è il giorno un po' del giro di boa, quello dove fai il grande bilancio della settimana e inizi a dire quel che ho fatto, quel che non ho fatto cercherò di recuperarlo, e poi nel caso ci penso alla nella settimana che verrà, sempre che magari non sia una settimana di chiusura aziendale e non siate traghettati verso luoghi straordinari. Fra 10 giorni è Ferragosto, ma noi di questa cosa non ne parliamo, ve l'ho detto poco fa. Sempre meglio andare alle sagre, sempre meglio mangiare qualcosa di tipico, anche nel caso si tratti di un piatto bollente, perché quantomeno potrà rinfrescarvi rispetto a quello che c'è intorno. Siete d'accordo con me? Ma spero di sì.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Dice 46 minuti con la vostra Cecil, il mio microfono che mi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 5 di agosto. Welcome everybody. Magari qualcuno ci sta ascoltando dall'estero, qualcuno magari che ci ha scoperto attraverso le vacanze passate qua in Italia e che decide di continuare ad ascoltarci attraverso la nostra app. Thank you very much for choosing Radio Freccia. It doesn't matter.

From The Important Thing Is Loving the Same Music. L'importante è amare la stessa musica. La band che sta per arrivare è stata uno dei gruppi più amati, soprattutto secondo me per quelli che ai tempi di questo brano e degli esordi erano adolescenti, perché sono stati una delle band che sono riuscite a dare in maniera più potente voce a quel tipo di disagio, a quel tipo di senso di alienazione, no? Linkin Park lo sono stati in maniera super forte e super efficace. Questa è Number.

La voce dell'adolescenza, davvero, per quelli nati probabilmente a cavallo fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, sono stati potenti, efficaci. Linkin Park qua, ritrovati con Numb, 16 e 50 minuti per averci sempre con voi, per ritrovare le band che vi hanno accompagnato durante la vostra adolescenza, che continuano a farlo e che soprattutto vi ispireranno nei giorni, nei mesi e negli anni a venire. Allora scaricate la nostra app RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, e tutto è fresh e in aggiornamento. Accedete anche alla radiovisione, provare per credere. RTL 102.5 Play, that's the name.

That's what it did, it gave me some joy. Mi ha dato un po' di presa bene, di gioia, che è necessaria, è importante quando si arriva, soprattutto a quest'ora del pomeriggio, soprattutto se si tratta di un caldo mercoledì 5 di agosto. Stiamo per chiudere le nostre tre ore insieme sulle note di una canzone che adoro e che mi piace tantissimo e che credo sia perfetta, anche se delle volte avrei voluto che durasse un pochino di più. E abbiamo parlato spesso, no, di quanto mi piacciono gli Smiths, anche se nel caso specifico di questa band, da una parte uno dei principali, no, come dire, attore degli Smiths, piace tantissimo anche da un punto di vista personale, di quello che dice, di quello che fa. L'altro, ovvero Morrissey stesso, non è magari la più alta rappresentazione di quello che è magari il mio ideale, il mio punto di vista sulle cose, ma è proprio qui che arte e artista si dividono. Cioè, non potrei immaginare di aver sviluppato il gusto musicale che ho ad oggi se a un certo punto non avessi incrociato sulla mia via gli Smiths, con quel modo magari di raccontare anche attraverso delle melodie non per forza tristissime, anzi delle volte attraverso anche delle melodie molto ritmate che trasmettevano gioia e in realtà un certo tipo di profondità, un certo tipo di insicurezza, un po' tipo quello di cui parlavamo poco fa dei Linkin Park, no? Ci sono delle band che danno voce a un certo tipo di inadeguatezza. Io gli Smiths, quelli degli anni 80, ovviamente nell'apice di The Queen Is Dead, non li ho potuti vivere, non ero ancora nata, ma ritrovarli anche loro in una fase un po' diversa, magari il passaggio fra quando inizi a uscire dall'adolescenza e diventare un giovane adulto, sono stati un ottimo punto di partenza per appoggiare un certo tipo di emotività. E chiudiamo con un brano perfetto nella sua anche breve vita, perché dura solo 1 minuto e 43. Please, please, please let me get what I want. Noi ci sentiamo domani. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Buon pomeriggio amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti e questa è Note di Stile che questa settimana sta con voi ogni giorno dalle 17 alle 18, poi da lunedì 10 ritornerà Matteo con Terra di Nessuno. Quando io vi racconto la storia di un grande disco rock, cerco sempre di dare enfasi alla figura del produttore artistico, perché il produttore artistico tante volte è qualcuno che riesce a vedere e sentire delle cose che l'artista o la band non riesce a mettere a fuoco. Ci sono dei dischi dove produttori come Daniel Lanois, Rick Rubin, Michael Bayhorn e Glenn Ballard sono riusciti ad avere un peso specifico pari a quello dell'artista, solo che a volte non è facile, perché un produttore ti può chiedere di uscire dalla tua zona d'agio, di cambiare suono, persino di suonare in maniera diversa. Un esempio classico sono i Metallica. Nel 91 passano da essere dei prodigi del thrash metal a una delle più grandi rock band al mondo, e il produttore Bob Rock, per fargli fare questo salto, veramente li strizza e spreme come dei calzini. Nel 1989 succede la stessa cosa ai Simple Minds. In quegli anni loro sono in cima al mondo, sono grandissimi, ma si affidano a Trevor Horn, uno che ha già lavorato con gli Yes, con i Frankie Goes to Hollywood. Loro facevano un rock potentissimo, classico rock d'arena, tastiere, suoni ampissimi, cori giganteschi, grandi chitarre. Lui li vuole portare in una dimensione molto più intima, elettronica, introspettiva, e il loro batterista Mel Gaynor, che era uno che picchiava come un fabbro, non ci sta dentro. L'album si chiama Street Fighting Here, dove succede questo pasticcio. Ci ascoltiamo da quel disco Mandela Day e poi vi racconto cosa succede, il gran casino che succede in studio.

Mandela Day, Simple Minds, dal loro album del 1989 Street Fighting Years, un disco la cui produzione è affidata a Trevor Horn. Questo produttore decide di portare i Simple Minds in una dimensione più acustica, più rarefatta. Avete sentito per esempio la pulsione ritmica, la batteria di questo Mandela Day, è quasi sussurrata, è veramente suonata in punta di bacchette. Quindi cosa succede? La band si fa un grande mazzo per adattarsi a questo suono, ma uno che più di tanto non ci sta dentro è il batterista Mel Gaynor, che era uno che aveva una pronuncia rock spiccatissima, magari anche una gran pulsione funk, però a suonare così piano non ce la faceva. Qualunque cosa suonasse per il produttore Trevor Horn era sempre esagerata. Quindi tant'è, i due si esasperano e Mel Gaynor se ne va a metà delle registrazioni del disco, per poi successivamente rientrare nella band. Questo disco quindi ha un trittico di batteristi niente male, questa è la nota di stile da ricordare. C'è Mel Gaynor in alcuni brani, come appunto in Mandela Day che abbiamo sentito. Poi arriva Manu Katché, che è un batterista che io vi invito ad approfondire, è straordinario. Ha suonato con Peter Gabriel, ha suonato con Sting. Io vi suggerisco un disco del 1995, l'omonimo Joe Satriani, quindi un disco di chitarra strumentale super virtuosistica, dove Manu Katché fa una figura incredibile. E poi altro batterista coinvolto è Stewart Copeland dei Police, che però non suona la batteria ma aiuta i Simple Minds e Trevor Horn a programmare le batterie elettroniche. Quindi una grande storia di batteristi più o meno soddisfatti, però ne beneficia il suono del disco, perché secondo me, io adoro i Simple Minds, insieme a Once Upon a Time e Street Fighting Here è un disco che veramente adoro. Cambiamo genere, ci ascoltiamo i Black Pigs con King.

0: Radio Freccia.
1: Le 17:16, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti, queste note di stile, quelli che ancora vi martellano nelle orecchie sono dalla nostra top 20, Young People, una band super alternativa che io adoro per questo eclettismo, questa

capacità di iniziare queste canzoni che sembrano degli innocui pezzi pop punk e poi nel finale sembrano black metal. 366-663-4466 è il numero da usare se volete scrivere quel diavolo che volete, soprattutto se avete voglia di parlare di musica con me, chiedermi cose e soprattutto proporre band, artisti che vi piacerebbe ascoltassimo insieme qui a Note di Stile. Adesso dal 1969 arriva l'ultimo grande successo del re, questo è l'ultimo pezzo con cui Elvis Presley andò in testa alle classifiche, Suspicious Mind.

Suspicious Minds, Elvis Presley. E come facciamo spesso qui a Note di Stile quando ci confrontiamo con qualche grande classico del rock, andiamo a spulciare, a trovare delle cover un po' sopra le righe, un po' pazzesche. Questo brano ne ha due in particolare. Allora, la prima è del 1985, i Fine Young Cannibals, nel loro omonimo disco di debutto, ne fanno una versione fighissima. Loro venivano dal synth pop, però poi è una band che si è contaminata moltissimo. Erano, ovviamente avevano una tempra rock, ma erano soprattutto funk, lavoravano con l'elettronica, insomma una band super originale. Fanno una versione che all'inizio sembra quasi un pezzo country, e poi tutti in piedi, standing ovation nel 2008, Elio e le Storie Tese nel loro album Studentessi fanno una cosa da fottuti geni: prendono questo brano, lo riproducono al contrario e ci costruiscono una melodia, una cover pazzesca che si intitola I Nudi tra i Nudisti, che è impreziosita poi dalla voce di Giorgia. Ma in quel disco ci sono tante cantanti, c'è anche Antonella Ruggero, la gigantesca Paola Folli, Irene Grandi. Andatevelo a sentire, è folle. Ci ascoltiamo invece The Temper Trap, Sweet Disposition.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e da giovedì, torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17:29, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Royati, questa è Note di Stile. Noi staremo insieme fino alle 18. E anzi, io approfitto di questa edizione speciale estiva di Note di Stile, per la quale, con la quale andiamo in onda ogni giorno, per ricordarvi alcuni articoli particolarmente interessanti che potete trovare sul sito di Radio Freccia, nell'archivio di Radio Freccia. C'è un motorino di ricerca, voi scrivete il titolo dell'articolo, io vi suggerisco quelli da andare a rispolverare. Per esempio, questo è Rock a due chitarre, 10 band in prescindibili. L'idea era proprio questa: celebrare le più grandi coppie di chitarristi, perché quando si parla di band a due chitarre normalmente si va a pensare sempre alla più classica, no? Delle suddivisioni: uno fa la ritmica, l'altro fa gli assolo, tipo l'esempio più classico, i due fratelli Young, no? Negli AC/DC, Angus e Malcolm. In realtà sono tantissime le maniere per dividersi i ruoli. Per esempio, negli Aerosmith ci sono due chitarristi, Brad Whitford e Joe Perry, che sono stati definiti come l'acqua e l'olio, due che non si mescolano mai, hanno uno stile talmente personale e non c'è questa divisione rigida tra chi fa l'assolo e chi fa le ritmiche. Loro proprio si intrecciano in tutto, in contrappunti, temi, ritmiche, accompagnamenti. E secondo me sono davvero una delle coppie più interessanti. Ci ascoltiamo Dream On dal loro disco di debutto del 73 omonimo Aerosmith, e poi continuiamo a parlare di grandi coppie di chitarristi.

Aerosmith Dream On, ma io vi stavo consigliando questo articolo che trovate nell'archivio di Radio Freccia, un articolo che si intitola Rock a due chitarre, 10 band imprescindibili. Andatevelo a leggere se avete voglia, perché al di là ovviamente delle band più scontate, quindi AC/DC, Rolling Stones, Guns N' Roses, ci sono anche parecchie sorprese. Ho messo dentro un po' di band di nicchia che è divertente scoprire o riscoprire. Per esempio ci ho messo i Polifia, pochi giorni fa alcuni ascoltatori chiedevano di parlarne, ed è una band super virtuosa che ha un linguaggio quasi metal, solo applicato in un contesto modernissimo che mette in gioco trap, elettronica, dance. Oppure ho scomodato, io questi per me resta una delle coppie chitarristiche inarrivabili, i Megadeth della fase di Rust in Peace del 90, non solo Dave Mustaine, ma c'era Marty Friedman che era un genio assoluto e dava veramente un che di inquietante con le sue sonorità. Oppure super nicchia, band di culto, metà anni 80 c'erano i Resurrex, c'era Paul Gilbert che poi è diventato una rock star con i Mr. Big, e un altro chitarrista altrettanto bravo, Bruce Bouillet. Questi facevano speed metal neoclassico, insomma facevano Paganini e Bach insieme a metal velocissimo. Sappiatemi dire che ne pensate. Arriva un altro grande chitarrista, Lenny Kravitz, con Stand.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli

0: tua prossima avventura con noi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia.
7: Le 17.43, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati e questo è Note di Stile. Allora, adesso arriva Bryan Adams e visto che poco fa parlavamo di chitarristi, ricordo un'intervista divertentissima. Allora, Bryan Adams la chitarra la suona molto bene, però rilasciò questa dichiarazione. Lui diceva: sono un chitarrista di merda, suono istinto, non ho tecnica, però il mio stile affascino perché sono un cantante, tutto quello che faccio con la chitarra è al servizio della voce. E in effetti, al di là della modestia, se voi ci pensate, ci sono un sacco di artisti, Mark Knopfler, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Billy Joe Armstrong dei Green Day, B.B. King, dove è difficile capire dove finisce il chitarrista e dove inizia il cantante. Vero però è che il grande chitarrista che canta ha un senso della misura che normalmente un bravo chitarrista fatica ad avere. Un chitarrista vuole slegare dall'inizio alla fine e spesso schiaccia i piedi magari a delle altre parti importanti dell'arrangiamento. Su tutte la più grave, proprio cartellino giallo, è la voce. Ma se tu sei il cantante e suoni la chitarra, lo sgambetto da solo non te la fai. Bryan Adams, Please Forgive Me.

Brian Adams, Please Forgive. Mi è arrivato un bel messaggio di un ascoltatore che fa una domanda così dal nulla e mi chiede cosa ne penso degli audiofili, quelle persone che sono così fissate con la cura del suono, il fatto di ascoltare la musica ad altissimi livelli, che se magari un brano non è mixato alla perfezione, non è masterizzato al meglio, non lo ascoltano. Ma io credo che sia un po' una devianza, nel senso, è un'estremizzazione. La musica deve essere, dicendo un aggettivo banale, ma è l'unico che si può utilizzare, deve essere bella. Il suono è una parte importante di una canzone, ma così come lo è il ritmo, così come è l'armonia, la melodia, il fatto che abbia un grande assolo, il fatto che abbia un grande testo, però il punto poi qual è? Questa canzone ci dà emozioni, ci piace? So che sembra banale, ma è così. A volte magari ti capita di sentire un pezzo, dici, boh, a me non trasmette niente, uno dice, sì, però senti che ritmo, sì, però senti il giro di basso. È vero, però ci sono canzoni suonate con i piedi da band sgangherate, strafatte, di marcioni, che pure ti commuovono. Quindi il suono è importante, ma è una parte. L'importante è che sia bella la musica. Chi se ne frega come è mixata. Ci ascoltiamo i Placebo, Song to Say Goodbye.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 17:57, amici, e siamo arrivati alla fine di quest'ora di Note di Stile. Allora, un paio di cose ve le devo dire. Intanto, anche se non vi do un feedback nell'immediato, sappiate che tutti i messaggi che arrivano, nei quali mi segnalate delle band, degli artisti, dei dischi che vorreste sentissimo, di cui vorreste parlassimo, io mi annoto tutto. Ripeto, nella prossima stagione ci sarà il sabato e la domenica, perché Note di Stile va in onda il sabato e la domenica dalle 17 alle 18, la possibilità di strappare qualche pezzo in più, magari anche un po' qualcosa di matto sopra le righe. Io cercherò di accontentarvi tutti, anche perché è un trip parlare di musica. Per esempio, oggi sul sito di Radio Freccia ho pubblicato un articolo su Pat Smear, chitarrista dei Nirvana, dei Foo Fighters, ma che soprattutto suonava negli anni 70 con una band punk incredibile, i Germs, e loro una roba che vorrei da pazzi ascoltare insieme a voi. Amici, vi saluto, vi lascio al Molo 17 con Wally, e arrivano i Kinks, You Really Got Me, che noi comunque conosciamo, apprezziamo soprattutto per la versione inarrivabile dei Van Halen. Buona serata, amici, a domani. Ciao ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di mercoledì, anche nel quinto giorno di agosto. Wally vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, pieno di dolori, perché oggi mi sono allenato con i pesi e sono veramente un dolore che cammina, ma comunque non si molla un quello che finisce per zo. Mi raccomando. 366-663-4466 a vostra disposizione per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione, se vi va di condividere pensieri, parole, opere, omissioni, se no state lì belli, sereni e tranquilli. Concedetemi però di mandare un abbraccio e un saluto all'amico e collega Gianni Roiati, che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. E adesso c'è una canzone che fa brum, brum, senti.

Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Matrix. Io sono Enrico Mentana, no, evidentemente lo so. Enrico Mentana, però tutte le volte in cui passa questa canzone su Radio Freccia io penso a quella trasmissione lì di approfondimento giornalistico, politico, che andava in onda su Canale 5 molto tempo fa in seconda serata, condotta inizialmente da Enrico Mentana e in seguito dal giornalista Alessio Boni. E come sigla c'era la canzone Live and Let Die, che noi abbiamo appena ascoltato. Adesso però mi viene il dubbio che fosse in realtà la versione originale quella della sigla, cioè quella targata Wings Paul McCartney. Questa invece è la riproposizione, la cover fatta egregiamente, devo dire, dai Guns N' Roses, che abbiamo appena gustato qui su Radio Freccia nel Molo 17, che se vi va potete seguire anche in radiovisione attraverso il 258 del digitale terrestre oppure il 738 di Sky, tutto in alta definizione. Fra pochissimo dalla Top 20 Foo Fighters con Window. Subito invece è il turno dei Killers e questa si chiama All These Things That I Have Done.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi? Well, sometimes, sometimes. 18 e 12 minuti, buon mercoledì, buon quinto giorno di agosto. La voce che sentite è quella di Wally Vostro, come di consuo ho fatto anche quasi la rima. Sì, vabbè, la finale. Quella di Wally Vostro, come di consueto, tra le 18 e le 20, in quel posticino che si chiama Molo 17, che viene arricchito dalla presenza di questi artisti che vengono di giorno in giorno a trovarci direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare. Tra queste ce n'è una firmata Foo Fighters che si chiama Window. E qua mi taccio perché adesso arriva lui, David Bowie con Ziggy Stardust, per cui il silenzio è obbligatorio. Senti qua.

Ma cosa vuoi aggiungere a questa canzone qui? È perfetta tanto quanto è perfetto il disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, una delle più fulgide, come dire, spiegazioni musicali fatte da David Bowie, cioè, perché di quello si tratta, cioè come si fa a fare musica, si fa così, si ha una storia da raccontare, quella storia la fai vivere attraverso quei pezzi che sono veramente qualcosa di straordinario, come Ziggy Stardust, che poi è il protagonista stesso, no, del disco, personaggio la cui nascita, la cui origine è molto particolare. Mi fa sempre ridere pensare che c'entri Vince Taylor, un cantante, diciamo, che negli anni 60 ebbe un discreto successo, quello di con la canzone che poi è stata coverizzata anche dai Clash, di cui adesso mi sfugge il titolo ma mi verrà in mente, non Pink Cadillac, che era di Brand New Cadillac, ecco, scusate, ogni tanto il mio cervello se ne va. Vince Taylor, che ebbe un discreto successo, ma a un certo punto riuscì a perdersi completamente tra droghe, alcol, insomma tutte sostanze all'epoca e anche oggi proibite, per carità. Si distrusse al punto che un giorno incontrò David Bowie e gli disse: senti, io devo rivelarti questa cosa, io sono un messaggero e ho contatti con divinità extraterrestri, ti faccio vedere anche una cartina di tutti quei posti in cui accadono questi scambi. Da lì David Bowie disse: ma io creo un personaggio che racconta esattamente questo, e da lì Ziggy Stardust.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia. Dai, su!

brano appunto dei Black Keys. Quindi affrettatevi, perché quei due satanassi lì dal vivo spaccano le terga ai passerottini. Loro invece sono i Radiohead e questa si chiama Just...

niente, a metà degli anni 90 Johnny Greenwood e Tom York, anime dei Radiohead, decisero di lanciarsi vicendevolmente una sfida, cioè vedere chi sarebbe riuscito a inserire più accordi all'interno della stessa canzone. Nel tentativo di vincere, e crearono Just, che è la canzone che abbiamo appena ascoltato, che dunque arriva proprio dalla necessità di mettersi alla prova, perché no, magari anche in una competizione, per carità, sanissima, perché quando c'è di mezzo l'arte e le fossero tutte così le competizioni del mondo, sicuramente il globo sarebbe un posto migliore. A proposito di sfide, ne hanno accettata una anche i Metallica, visto e considerato che è notizia di questa settimana che una versione strumentale del pezzo For Whom the Bell Tolls sarà presente nel nuovo videogame Gears of War ID, in uscita il 6 ottobre 2026 per Xbox e Windows. Devo essere sincero, io questo videogioco non lo conosco, credo che sia uno sparatutto, una roba di guerra, insomma, robe così, e quel pezzo lì ci sta proprio bene. Ma in verità più o meno tutta la discografia dei Metallica andrebbe bene in qualunque gioco, per quel che mi riguarda, anche in quelli tipo dei cavallucci marini, capito? O in Sonic, per esempio.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
0: Colombo, navigando sull'app Family?
2: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi!
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Radio Freccia.
8: Zon zon. 18 e 42 minuti, buon mercoledì, buon quinto giorno di agosto. La voce che sentite, come oramai da diversi giorni a questa parte, è quella di Wally Vostro. Spero di non avervi gonfiato la zona pelvica, però comunque insomma queste due ore le trascorriamo insieme fino al 9 di agosto compreso, dopodiché a partire dal 10 troverete la meravigliosa Kat che si prenderà cura di voi come fa sempre in maniera straordinaria. Alle 18.42 di un mercoledì caldo, 5 di agosto, secondo me, per stemperare un po' le temperature, la canzone dei Verve che stiamo per ascoltare va più che bene, perché crea brividoni. Si chiama Bittersweet Symphony.

0: mia, l'adolescenza piena. Grazie Radio Freccia.
1: Figurati, non pensavo di scatenare questo popò di roba con effettivamente un pezzo di storia. Bittersweet Symphony dei Verve, pezzo che poi a Richard Ashcroft, che la scrisse, insomma, creano un pochi problemi, visto e considerato che c'è un campionamento di un pezzo, in realtà della versione orchestrale di un pezzo dei Rolling Stones che si chiama The Last Time, motivo per il quale per tantissimo tempo, per tantissimi anni, ci fu questa disputa legale su la ripartizione dei diritti relativi a questa canzone. Disputa che, se non mi ricordo male, poi è finita con un nulla di fatto. Cioè, forse avevano vinto Keith Richards, anzi no, senza il forse, avevano vinto Keith Richards e Mick Jagger, ma una volta vinto hanno detto vabbè dai, ma fa niente. Come fa niente? Ma cosa stai dicendo? Cioè, io mi metto nei panni di Richard Ashcroft, che avrà perso anni e anni di sonno, e si vede dalle occhiaie che ha, per questa cosa, e poi tu dici fa niente. Ma come? Scusa, adesso ti tieni i soldi. Va bene, loro invece sono in Fontes DC, qui su Radio Freccia, con una delle loro, secondo me, più belle. Si chiama Roman Holiday.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17, sono le 18:55 minuti, questo 5 che ricorre perché oggi è mercoledì ed è il quinto giorno di agosto qui nel Molo 17, ma in verità in praticamente tutto il mondo. Poi fuso orario in più, fuso orario in meno. Abbiamo appena ascoltato i Queens of the Stone Age con Easy Street, questa novità che oramai da qualche tempo fa parte della Top 20 e che mostra un altro lato compositivo e performativo di questo artista straordinario che è Josh Homme e di tutti quelli che gli stanno intorno poi di volta in volta. Pezzo che a me piace veramente tantissimo. Mi piace tantissimo anche ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play e uno dirà: Wally, ma perché mi rompi sempre questa roba? Perché è gratis. E in maniera del tutto gratuita ti permetterà di restare in contatto non solo con le nostre dirette, ma anche con tutti i nostri contenuti. Quindi notizie, novità e tutto quanto trovi lì, capito? Lei invece è Anouk, con Together Alone.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di mercoledì, anche nel quinto giorno di agosto, con questo qua, io, me medesimo, il sottoscritto, quello lì, che se non si affoga come sta facendo in questo caso, vi porta fino alle 20 nel Molo 17, soprattutto con la vostra spinta, perché poi, come spesso dico, in verità non è che io sia qua a fare il programma lo facciamo insieme, lo costruiamo di volta in volta anche attraverso i vostri racconti, che tanto mi piacciono, perché mi piace proprio questa condivisione, no? Questo sapere che siamo gli uni a fianco a quegli altri e che in qualche modo stiamo facendo le stesse cose, sempre con un minimo di privacy, perché non mi permetterei mai di entrare troppo nel privato, capito? Cioè, tipo, se siete in bagno e state in bagno, non state lì a raccontarmelo. Però il 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, per qualsivoglia tipo di condivisione. Poi, oh, adesso c'è anche Chris Isaac. E questa si chiama Baby Did a Bad Bad

Vabbè, gli affezionati lo sanno e adesso lo spiego anche a chi magari si è messo in contatto con noi per la prima volta. Io sono Wally e tendenzialmente non vado mai a invischiarmi in discorsi sessuali o comunque di quelle robe lì. Al massimo, cioè, esprimo proprio un sentire che talvolta è pure comune. In questo caso, nel video di Chris Isaak, Baby Did a Bad Bad Thing, c'è Letizia Castà, modella che negli anni 90-2000 ha spopolato, ma è... cioè veramente una cosa illegale, ma non è un, cioè quello che sto dicendo non è il classico ah no pippaiolo, no, non è quella cosa lì, è che proprio, cioè tu la vedi e dici vabbè, Dio esiste, capito? E si manifesta attraverso delle bellezze veramente incredibili. Poi è vero che la bellezza è negli occhi di chi guarda, ci mancherebbe altro, ma secondo me negli occhi di chi guarda Letizia Castà c'è tanta bellezza. Ci sono gli Imagine Dragons, ciao.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:11 minuti su Radio Freccia. Buon mercoledì 5 di agosto insieme a Volli Vostro nel Molo 17. Cioè, siamo a un livello talmente alto che mi sono autospento il microfono. E è il 5 di agosto, è andata così. Comunque abbiamo appena ascoltato Electric Callboy con The Offspring, Let the Good Times Roll. È il titolo della canzone che abbiamo appena gustato su Radio Freccia andandola a pescare dalla nostra Top 20. Andando a pescare invece dalle notizie recenti che riguardano il rock and roll o comunque la musica in generale, non si sa ancora bene quando e se gli Oasis verranno in Italia. Perché si parla della possibilità di date a fine luglio in quel di Roma, cosa che è stata anche semiconfermata da Liam, che della band è il frontman. Però la verità è che al momento non si sa nulla. E io immagino tutti i fan italiani che sono lì, aspettano e dicono: bah, chissà questi qua cosa faranno. E tra questi fan ci sono anch'io, lì a sperare che arrivino, ma soprattutto sperare di riuscire a prendere i biglietti, perché qua... Eccoli qua con Roll With It!

0: You gotta roll with it, you gotta take your time. Eh sì, è vero, è vero. Bisogna un po' stare al gioco, bisogna prendersi il proprio tempo per fare le cose al meglio. Questo è un saggio consiglio degli Oasis in Roll With It che abbiamo appena ascoltato qui su Freccia. Chi è?
1: Ciao Wally.
0: Ciao.
1: Sono Michele di Napoli.
0: Ciao Michi.
1: In questo momento in vacanza in Puglia, sto in bici, sto facendo un giro tra gli ulivi secolari del Salento.
0: Sì.
1: E sto ascoltando Radio Freccia con le cuffie a manetta.
0: Bravo, bravo.
1: Ciao.
0: Ciao, questa è un'ottima scelta, soprattutto grazie per averci offerto questo, questa vista, no? Cioè in mezzo agli ulivi secolari della Puglia, in bicicletta, che è esattamente dove vorrei essere io. Certo, io preferirei le viti, cioè capito? Seduto in mezzo a un vitigno, con un bicchiere di vino in mano, senza bicicletta. No, con la bicicletta, dai. Con la bicicletta sì, però prima un bicchiere di vino. A proposito di bicchieri di vino, i Pearl Jam. Questa si chiama Thought Known.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegate alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
6: Radio Freccia.
7: 19:25 minuti, ancora buon mercoledì, buon quinto giorno di agosto, insieme a Wally Vostro, questo qua, quello lì che si occupa della fascia 18-20 da lunedì al giovedì solitamente, ma che in queste due settimane però vi sta nelle orecchie in quella fascia tutti i giorni, fino al 9 di agosto compreso. Prego, chi è?
8: Ciao Wally!
7: Ciao, ciao.
8: Io mi immagino la scena. Te seduto in un vigneto, con
7: sì,
8: un bicchiere di vino in mano,
7: sì,
8: la bicicletta appoggiata a un filare,
7: sì,
8: e poi ti fai venire a prendere.
7: Mi sembra, sì.
8: Ciao da testa di cane.
7: Testa di cane, è molto probabile questa cosa, perché comunque la sicurezza prima di tutto, magari anche due fettine di salame e poi mi faccio venire a prendere. E adesso? ACTC.

Sono passati esattamente 46 anni dalla pubblicazione di questo disco, che è il Black Album, Back in Black, degli AC/DC, che fra le altre contiene anche questa meraviglia che abbiamo appena ascoltato, Hell's Bells, all'interno del Molo 17. E di recente leggevo, ho letto un'intervista del cantante degli AC/DC, Brian Johnson, in cui fondamentalmente viene fuori questo concetto. Oramai, a quasi 80 anni, noi andiamo ancora in giro a suonare, ma è diventato tutto incredibilmente più divertente, perché adesso non ce ne frega più nulla di niente. Cioè, capito? E andiamo sul palco, ci divertiamo, quello che succede, succede. E questo fa capire quanti sforzi si fanno durante la vita a preoccuparsi, fare e disfare, per poi arrivare al punto che la vera libertà è quando non ci pensi più. Meraviglioso. Vedi perché il rock and roll continua a insegnare, continua ad avere seguaci? Per questo, perché ti rivela delle verità. Va bene, questa è Radio Freccia e siamo nel bel mezzo del blocco petardi, visto e considerato che è il momento degli Iron Maiden con Stratego.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 19:40 minuti, buon mercoledì, buon quinto giorno di agosto con Wally Vostro, ma soprattutto con i Big Track Collided, la canzone che abbiamo appena ascoltato direttamente dalla Top 20. Stavo riflettendo sul fatto che qualora qualcuno all'ascolto dovesse pensare che io magari non gli voglio bene o non le voglio bene, beh, sappiate che in questo momento io sono qui con voi e non sto guardando l'amichevole Napoli-Osasuna. Parlo di calcio, essendo io tifoso del Napoli. Quindi la prossima volta, se solo pensate che Wally Vostro non vi vuole bene, beh, ricordatevi di questo. Prego, chi è?
2: Ciao, stiamo ancora lavorando. Dobbiamo finire delle persiane per domani mattina.
1: Vai.
2: Però lavorare con questa musica è tutta un'altra roba. Ti dà un'altra carica. Ciao, buona serata, Oriana e Gianluca.
1: Ciao, Oriana e ciao, Gianluca. Ma in che senso state facendo? Cioè, state costruendo una persiana? Che robe belle. Io manco me le immagino. Come si costruisce una persiana? Vabbè, non è questa la sede. C'è Bruce Springsteen!

Nella sua autobiografia lo stesso Bruce Springsteen definisce Angry Heart come la canzone del miracolo, no? Quella che in qualche modo poi ha portato ai concerti masse più eterogenee di persone, non solo appassionati di rock, ma soprattutto le ragazze, perché lui nel suo libro scrive proprio: questa è la canzone che ha portato ai miei live le ragazze e che Dio benedica questo pezzo. Fa sempre ridere. Se non l'avete fatto, leggete, se vi va, magari durante quest'estate, a parte che non è detto che le persone riposino d'estate, però se avete qualche momento da dedicare, Born to Run, che è appunto l'autobiografia del boss, libro che secondo me vale la pena, come dire, attraversare, perché non è solo una lettura. Subways su Freccia, questa si chiama Rock and Roll Queen.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo mercoledì 5 di agosto. Sono le 19:50 minuti, il che significa che, come di consueto, il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura di Rabaldiale, dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato Jack White con Dollar Bill. Mi corre l'obbligo e il piacere di ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play e anche che sta per andare in onda una nuova puntata, un nuovo appuntamento di Chi ce l'ha più lunga, cioè canzoni che hanno un minutaggio importante che raramente si ascoltano nella radiofonia italiana. Questa è dei Bauhaus e si chiama Bela Lugosi's Dead. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemato and Always Leave Rock and Roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ore 20, signore e signori, comincia Rebeliel, la prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo che stiamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Un po' di cose, intanto devo dire che la chiusura di Wally non è stata male. È da un po' di tempo che non vedo Wally, siamo troppo distanti in questo periodo qua, però ricordo ancora che alcune cose potrebbero poi cambiare dal 24 agosto. Questo è solo per aumentare l'hype di tutto sto discorso qua, perché poi coinvolgerà anche lui ovviamente questa situazione qui. Intanto possiamo cominciare con i Greta Van Fleet.

Radio Van Fleet in apertura di questa prima ora di Rebeliel, sempre Step qui al microfono. Devo dire una cosa, ragazzi, anzi prima leggo il messaggio, poi collego con quello che volevo dire. Alessio da Caserta che dice: mi sono innamorato anche della mia dottoressa che ieri mi è venuta a trovare a casa, ogni giorno mi innamoro. Caro Alessio, il discorso è che da quello che ho capito ormai in un anno, diciamo così, una stagione di Rebeliel, secondo me tu ti innamori un po' troppo velocemente, un po' troppo facilmente. Bisogna anche trovare la differenza tra infatuazione e amore, perché la differenza c'è, capito? È un po' come me, con tutte le persone che passano qui davanti all'acquario di Radio Freccia, ogni tanto passano delle situazioni, diciamo così, di un certo livello, di una certa tipologia, delle fighe, ragazzi, delle fighe stratosferiche, quindi passano qui davanti. Potrei dire io che mi innamoro? No, quello non lo posso dire, però soprattutto perché poi stanno i mariti che seguono, però comunque è una bella situazione, amico caro. Nothing but tears. Siamo solo all'inizio di questa prima ora di Rebeliel.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 12 minuti di questa prima ora di Rabegliel. Step qui al microfono. Prego Bosco, prego, buonasera, buonasera.
2: Siamo appena all'inizio della puntata e già le stronzate pullulano.
1: Ma sì, ma è così, alla fine è Rabegliel, ragazzi. È la casa di cura più grande che ci sia, questa qui. Quindi devono pullulare, come dici tu, caro Bosco. Ma adesso c'è un pezzo, uno di quei brani storici, ragazzi. Era 1970 quando Santana decise di prendere un brano dei Fleetwood Mac del 1968, Black Magic Woman, stupendo, eccezionale, e diffonderlo insieme a un altro brano. In questo caso era un chitarrista jazz ungherese ed era Gabor, vedi che poi non me ne ricordo le cose. Sabo, ragazzi, Sabo. Vediamo, alla fine me lo sono ricordato. James è qui. E noi ce l'ascoltiamo.

0: Santana e tutto il suo gruppo, ovviamente. Allora, aspetta, qua c'era un messaggio che volevo far ascoltare. Prego,
1: ciao,
0: prego,
1: Step.
0: Prego.
1: Buonasera, buonasera. Sono Claudio dalla Sardegna. Ascolta, guarda che la mia mamma ha detto che sei troppo togo e troppo simpatico. E l'appuntamento quotidiano, se non ci sei tu, più non se la guarderà più Radio Freccia. Ciao, Step, un abbraccio.
0: Allora, sto pensando che potrei dare un altro indizio su quelle che sono, che saranno le modifiche poi verso la fine di agosto, dal 24 agosto. E quello che sto per dire è una cosa che manderà in confusione molti. Sono sicuro al 100%, però più di questo poi non potrò dire. Ci sarà un ritorno al passato per quanto riguarda Reveillel. Occhio, perché questa frase può essere interpretata in tanti modi. Occhio a come lo fate, perché sono tante le cose che contraddistinguono questo programma e che lo facevano anche qualche anno fa, quando qualche anno fa, basta, lasciamo così, lasciamo questo discorso assolutamente in sospeso. This Rocks.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa, fatto con amore.
4: Sono José Mourinho. Il primo

0: Questa prima ora di Ravegliel con Step qui al microfono, al mio fianco c'è Michel che è, fa parte dell'animazione turistica del TH Resort Borgo di Fiuzzi e l'ho fatta intervenire, l'ho voluta apposta qui nel nostro acquario perché aveva una roba da dire. Prego, prego. Ah, adesso lo, dai, dillo, un po' di coraggio.
1: Allora, è una barzelletta, una frittura, una battuta. Sapete qual è l'animale che è in più posti contemporaneamente?
0: Vai.
1: L'aquila, perché è là, qui ed è là.
0: Ecco, ora capite cosa dobbiamo sopportare tutto il giorno. No, scherzo, perché ragazzi, comunque si vede che fa mini club, comunque, decisamente. Tra l'altro, qui al TH Resort del Borgo di Fiuzzi, devo dire che per quanto riguarda i bambini poi sono eccezionali, infatti, non perché qui è vicino, ma perché poi è un gruppo di quante persone? Solo per i bambini.
1: Siamo 8.
0: Cioè, sono 8 cristiani che seguono i bambini, perciò, insomma, siamo senza problemi, come si suol dire. Detto questo, grazie Michelle, grazie. Noi ci ascoltiamo Radio Gaga, i Queen.

0: Radio Gaga, Queen, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebeliel, e devo dire che non è stata ben accettata, diciamo, la freddura di Michelle. Allora, per il primo messaggio, là qui, là, non vi ascolto più. Il secondo è Bosco, prego.
1: Michelle, che battuta di merda, Michelle.
0: Ci abbiamo provato, ragazzi, ci abbiamo provato, però... Però ripeto, comunque Mini Club veramente qui al TH Resort, Borgo di Fiuzzi. Oh, da animatore lo dico, sono in gamba. Poi la mia è ancora troppo piccola, però vabbè, sti cazzi, andiamo avanti comunque. Adesso non c'è che siamo qui. Allora, era il 1984 quando fu fatta Radio Gaga, che in realtà devo dire che è una canzone molto. Molto, molto utile alle radio, in realtà, perché volevano proprio difendere la radio in un mondo che ormai si stava riempiendo di videoclip e televisione, vari programmi televisivi che passavano la musica. E noi infatti ci siamo portati avanti con la radiovisione di Radio Freccia, comunque di tutto il gruppo RTL.

0: Radio Freccia.
1: C'è anche lui, c'è anche lui stasera. Alle 20 e 42 minuti, quasi giunti in chiusura della prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Perché dico che giunge anche lui in questa prima ora? Però in questo caso non è la rubrica. Aspetta che me lo segno, ragazzi. Prego, Davide, buonasera. Buonasera.
2: Ciao Step. Io azzardo. Vai. Secondo me nella tua nuova rubrica che ci sarà dal 24 agosto prossimo inviterai in Rebel Yell i Coldplay in persona.
1: Sì.
2: Davide, buonasera.
1: Sì, sì, potrebbe. Perché no? Davide, perché no? Hai dato. È un'ottima idea. C'è stato un tentativo, c'è stato un contatto con i Coldplay, questo lo posso dire. Ma non posso poi andare avanti, saprete tutto a tempo debito. Però sì, c'è stato un contatto con i Coldplay, sì. Sex Lows, back!

0: Hustlers back, ragazzi, e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per seguirci ovunque voi siate, tranquillamente col vostro cellulare o il vostro tablet. Tra l'altro è un'app gratuita. Ora, giustamente, a sfidare Michelle, che abbiamo ascoltato prima, incredibile ma vero, ragazzi, c'è Blondie. Prego, Blondie.
1: Te la racconto io una bella barzelletta. Allora, Sentiamo. Siffredi muore, ecco. Va su in paradiso, davanti alla porta c'è San Pietro. San Pietro dice: ascolta, tu non puoi stare qua, devi scendere per forza all'inferno. Allora dice: vabbè, vado. San Pietro risale e dopo un po' di giorni, il freddo della Madonna in paradiso, di solito c'era una bella temperatura, però erano scaldati dal fuoco che arrivava da sotto. Allora scende e dice: ma come mai qua non c'è più il fuoco? Vuoi piegarti tu per prendere la legna?
0: Ragazzi, Blondie.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 53 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Reveglielle. Prego, Bosco, prego, prego.
2: E direttamente dal resort, quello lì, lì, sul mare.
1: ATH Resort Borgo di Fiuzzi, quel di Praia Mare.
2: Step presenta La Sai l'Ultima. In questo mercoledì 5 agosto 2026, straordinaria edizione di La Sai l'Ultima. A condurre Step.
1: Versione summer, ragazzi, un po' come Reveglielle in questi giorni, a qualsiasi, in qualsiasi giorno alla fine ci potrebbe anche stare, ma anche il marchese Leo però in tutto ciò, ragazzi, voglio ricordare, lui è sempre stato il vincitore, vabbè, parliamone. Vabbè, chiudiamo questa prima ora che meglio, ci sono gli Aerosmith qui in chiusura con Jade.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Ricordatelo
0: Radio
1: sempre.
0: Freccia.
1: Alle 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono e cominciamo benissimo, non dico altro, lo dirò tra poco, perché prima devo ricordare che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, e ovviamente ricordiamo anche gli sms, i messaggi WhatsApp, il numero che è 366-663-4466, perché... Perché ho cominciato dicendo che questa seconda ora comincia bene. C'è una non c'è la carica pesante, quella che serve, no, a riattivarci, eccetera. C'è una di quelle che serve a rilassarci, possiamo definirla così. La canzone Tramonto, la canzone da limone duro. Always, i Bon Jovi.

0: Il disco limone di Repeliel, ragazzi, anche questo è andato, anzi abbiamo cominciato così la seconda ora, insomma se cominci la seconda ora con un limone chissà come la finiremo. Vado avanti che forse è meglio.
1: Esatto.
0: Sono un pirla, sì sono un pirla, lo sappiamo tutti ormai, ma d'altronde Repeliel è anche questo. Ora mettiamo da parte il disco limone, mettiamo da parte i Bon Jovi e c'è lui, ragazzi, lui che assieme a Coldplay ormai è diventato uno di famiglia, uno che ormai conosciamo tutti, lo sentiamo per Pasqua, per Natale, per Capodanno, ormai è quella presenza che non può mai mancare in Repeliel. Lenny Kravitz con Push, che dopo il limone, in effetti, anche questo potrebbe avere un senso. Citando Vasco così, a caso.

0: push, ragazzi.
1: Io direi che Lenny va un po' oltre il limone. Andiamo già un po' più sul pesante. Andiamo sul Rebel Yell.
0: Io non aggiungo altro.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: be the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 21 e 15 minuti, ragazzi, quei vari messaggi che stanno arrivando, voi dovete capire che qui nell'acquario di Radio Freccia ogni tanto passano i bambini del mini club e tutte queste situazioni qui, e mi mettete nelle condizioni poi di dover spiegare determinate cose, cioè col discorso di Rocco Siffredi, ecco adesso c'ho un bambino di fronte, col discorso di Rocco Siffredi il bambino si chiederà chi sarà mai questo Rocco Siffredi, io cosa posso spiegargli? Gli devo dire che è un venditore di ortaggi che fa film con gli ortaggi come protagonisti, non so, le butta a caso, che siano patate, carote, eccetera, guarda caso, però cioè, mi mettete in difficoltà poi nel dover spiegare queste cose qui quando non siamo nel nostro studio ufficiale con tutta la calma del mondo. È un Rebeliel nella versione estiva, è un Rebeliel nella versione assolutamente censurata, stavolta sì, lo dico io perché non ho faccia poi da dover spiegare queste cose ai vari genitori che passano, però Soul Kitchen ci sono i Doors.

0: Soul Kitchen, i Doors, e beh, questa è una canzone dedicata in realtà a un ristorante, ragazzi, a un posto in cui Jim Morrison si fermava a mangiare, rimaneva veramente fino a tardi, finché non lo cacciavano, e alla fine ha deciso di dedicarci una canzone. L'Olivia's Place era chiamato questo posto qua. E intanto stanno arrivando vari messaggi che vanno a spiegare la situazione. Non so, tipo Blondie, prego, prego.
1: Ma Rocco Siffredi era un burattino di legno, come Pinocchio, gli si allungava il naso.
0: Esatto, però dobbiamo dire che era stato puntato al contrario. Quindi era un po' particolare. Vabbè, ragazzi, poi mi caccio. Vabbè, ormai siamo quasi arrivati alla fine di questa permanenza, per quanto mi riguarda. Domenica sarà l'ultimo giorno di permanenza qui al TH Resort di Borgo di Fiuzzi, di Praia Mare. Perciò siamo quasi arrivati alla fine e ci facciamo cacciare prima. Sarebbe un ottimo record per quanto riguarda Rebelliel, ragazzi. Ottimo, ottimo. Wrong, Depeche Mode. E non a caso c'è Wrong.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Chase.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 21 e 28 minuti di questa seconda ora di Rebelliel con Step qui al microfono. Stiamo andando verso la chiusura, ragazzi. Siamo a metà maggio, lo so che comunque finirà così. È uno spoiler che voglio dare. Purtroppo finirà questa seconda ora.
2: Prego, Radio Freccia, che sei nell'etere. Dacci oggi il nostro Lenny quotidiano e rimetti a noi i nostri Coldplay. Come noi li rimettiamo Machine Gun Kelly. E non ci indurre in ACDC. Ma liberaci da Young Signorino.
1: Mamma mia, che nome hai fatto, amico mio. Che nome hai fatto. Che no... sparito nel nulla, comunque. I Prodigy con Brit.

0: Prodigy, quando abbiamo superato la metà di questa seconda ora di Rebelliel. Ora, premessa, io questo messaggio non l'ho ascoltato, so che di Davide Bonasia, pertanto questo mi basta a poter dire che apriamo la nostra rubrica. Aspetta che me lo segno. Vai Davide, prego.
1: Io ho visto Rocco Siffredi all'opera nei canali privati primi anni 80 con Moana Pozzi e Cicciolina. Avevano un bel negozio di frutta e verdura. Sì. Poi io sono vegetariano.
0: Ecco,
1: Davide, buonasera.
0: Forse però questo, Davide, vedi, l'ultima cosa che hai detto potrebbe instillare il dubbio in molte persone che sono in ascolto.

So sempre se la cosa in qualche modo possa interessare. Però io non lo so, io secondo me, però ve lo dico, non arriviamo a domenica, ci cacciano prima qui dal TH Resort, secondo me ci cacciano prima, ma va bene così perché d'altronde questo è RBL e se altrimenti che... No ragazzi, è giusto così, facciamoci cacciare, vai.

0: Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Radio Freccia.
5: 21 e 42 minuti di questa seconda ora di Rabeglieri con Step qui al microfono. Allora, devo rispondere a due messaggi, che uno dice il vero, l'altro invece è una domanda. Dice: Step, ma cosa hai tatuato sul braccio sinistro? Sembra un codice fiscale o forse sono numeri romani? Sono numeri romani, indica una data, che è la data nella quale ho firmato il contratto proprio per Radio Freccia, tra l'altro, che è il 4 ottobre del 2016. Detto questo, vado a leggere questo messaggio. Dice: Steppe, l'altra sera ti chiesi se stavi giocando a carte e tu mi hai detto che sei impegnato a stare dietro a tua figlia. A quel punto ho capito perché hai fatto un'incursione da Juliet e Lau e hai provato a sabotare il programma di Jimmy. Praticamente stavi prendendo fiato prima di tornare a rincorrere tua figlia. Sì, amico mio, sì, è esattamente così. Ogni tanto vengo qui proprio per staccare la spina e paradossalmente vengo al lavoro per staccare la spina. Sì, è così, ed è un terremoto, Nicolò, nonostante abbia un anno e quattro mesi. China Girl, David Bowie. It's my China.

Spinnaker, David Bowie, qui eravamo nel 1983 con Let's Dance, che tra l'altro però la canzone non è dell'83, anzi di un bel po' di anni prima, esattamente del 76, quando la fece assieme ad Iggy Pop, quando si trovavano in Francia, prima del periodo berlinese di David Bowie e Iggy Pop. Solo che Iggy Pop l'ha registrata nel 1977, diventò un pezzo importante nel suo album The Idiot, appunto del 77, solo che poi cominciò ad avere un po' di problemi di soldi. Quindi che cosa fece Bowie? Siccome la canzone l'aveva fatta assieme a Iggy Pop, la mise all'interno del suo disco Let's Dance, ne fece un singolo e le royalties sono date il 50% anche a Iggy Pop, facendolo decisamente poi riprendere a livello economico. Ragazzi, per il resto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, è un'app gratuita per il vostro cellulare, per il vostro tablet, con la quale potete seguirci ovunque voi siate. Chris Cornell con quella che è stata la colonna sonora di 007 Casino Royale. E che to' di caffare!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:55 minuti, siamo arrivati in chiusura di questa seconda ora di Rebellieri con Step qui al microfono. Kessy è già pronta e qui al mio fianco. Ma volevo rispondere a un messaggio che dice: Step, tu sei il DJ di una radio che passa musica rock, ma l'anno scorso ho visto un video che mi ha spiazzato. C'eravate tu e Jimmy D in una macchina con la cappotta abbassata in pieno inverno, con lo stereo a palla che passava un pezzo neomelodico napoletano. Jimmy aveva lo sguardo terrorizzato e tu cantavi a squarciagola. Allora, era tanti anni fa. Cioè, oddio, tanti. Era il 2018, avevo appena preso questa macchina che aveva il riscaldamento rotto. Però per fargliela vedere con la cappotta aperta, per fare i fighi, eravamo senza riscaldamento. Quindi stavamo morendo dal freddo. E a un certo punto, mentre ascoltavamo Radio Freccia, a un certo punto mi viene l'idea di mettere la musica napoletana a tutto volume in macchina mentre stavo accompagnando a casa Jimmy D. Sì, è vero, è un bel video. Ogni tanto ce lo guardiamo proprio con Jimmy D. Volevamo replicarlo stasera, però a quanto pare non è possibile, ma recupereremo assolutamente. Mia sorella Sheryl Crow in chiusura di questa seconda ora di Rebellion. Noi ci vediamo domani dalle 20 alle 22 qui su Radio Freccia con Rebellion. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me, Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali con i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni. Infatti stanno già arrivando i vostri saluti. Continua e prosegue la settimana insieme, siamo a, guardo lì, mercoledì, ok? Perché come vi dico sempre, ormai in villaggio si perde il senso del tempo, quindi devo sapere che giorno è, quindi abbiamo ancora un po' di sere da passare insieme. Cominciamo così.

Joe Cocker su Radio Freccia mi fa pensare a una trasferta, no, più tre trasferte fa forse ormai, dove c'era quell'ascoltatore, perché sapete che io faccio differenza tra ascoltatore e sfrecciati, quindi c'era questo ascoltatore che diceva noi non vi ascolto perché non mettete mai Joe Cocker, e casualmente cominciava proprio una canzone di Joe Cocker, quindi quello è stato poi un tormentone che molto spesso ad esempio Mauro il Camioraro mi ricorda facendo l'imitazione di quell'ascoltatore lì. Strano che non è arrivato, si vede che non è all'ascolto. Intanto vi auguro buon lavoro chi ci sta ascoltando, appunto lavorando, scegliendo di stare in nostra compagnia, buon riposo e magari buone vacanze per qualcuno, ve lo auguro, noi ci siamo sempre comunque.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:12 su Radio Freccia continua la nostra trasferta in quel di Praia a Mare. Oggi c'è anche un filo di vento, questo è miracoloso perché noi stiamo mangiando mentre goccioliamo per l'umidità. Si mangia tra l'altro benissimo, però ci sono anche cibi caldi, chiaramente uno si prende una pasta anche calda e quindi siamo lì che goccioliamo dal caldo. Oggi un filo di vento. Intanto ci sono i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre condivisioni, come mi piace sempre dire. Saluto Lelli, la ringrazio per il suo messaggio, saluto anche Edith, ma io ringrazio tutti per i vostri messaggi perché siete sempre tantissimi, l'accoglienza è sempre bellissima. Saluto anche Alberto, c'è Lorenzo da Trieste e poi c'è Ciocca con i suoi clienti.

0: 366-6344-66 per i vostri messaggi. Arriva anche questo messaggio di condivisione, sì.
1: Ma buonasera, che
0: ciao, Salvo.
1: Stasera si parla di emozioni. Guarda, io ho fatto aprire delle vongoline, adesso le ho saltate con l'aglio, il peperoncino.
0: E questa è emozione.
1: Il semolo. E butto giù gli spaghetti. Mi mangio gli spaghetti con le vongole. Gli ho dato anche una sfumata di vino bianco, quindi ti ascolto con gioia, Letizia, con le vongole.
0: Mi fa piacere che mi ascolti con le vongole. Buon appetito, Salvo, e buon appetito a tutti coloro che stanno cenando adesso. Hello.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Corri da Tron!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:26 su Radio Freccia, saluto Anto e saluto anche Alberto, ci sono più Alberti, quindi devo dire Alberto generico, diciamo il classico Alberto visto che c'è da tanti anni ormai. Io direi che chiudo i saluti perché altrimenti vado avanti tutta sera, però vi ringrazio davvero per tutti i messaggi che arrivano ogni volta. Stasera io parlerei di quella cosa che proprio vi dà fastidio quando ve la dicono, cioè vi possono dire qualunque cosa, ma se vi toccano quel nervo scoperto, se vi toccano quella roba lì, no, quella non l'accettate.

0: Master of Puppets,
1: Metallica, su Radio Freccia. 366-6344-66. Per i vostri messaggi potete dirmi tutto, ma quella cosa lì proprio non l'accetto, e insomma è difficile da gestire poi magari l'incazzatura, magari

reagire, perché magari tocca un nervo scoperto, magari va assolutamente contro un vostro principio. Arriva questo messaggio che dice: a me infastidisce molto quando mi dicono lascia perdere, che tanto non riesci, non sei capace, mentre svolgo una cosa nuova, oppure che è da tempo che non la faccio e quindi non me la ricordo molto bene. Beh sì, poi quelle persone che devono dar fastidio a priori, che devono scoraggiare in questo modo, come si suol dire, lascia in pace chi invece vuole provarci. Se poi tu pensi che non ce la fai o pensi che non ce la faccio, tienitelo per te, perché io magari ho l'energia giusta, la positività giusta per provarci.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:45 su Radio Freccia 366-6634-66 per i vostri messaggi. Potete dirmi tutto, ma quella cosa lì proprio non riesco neanche ad avere un'autoronia perché mi dà proprio fastidio. Intanto vorrei far vedere Step che passa davanti alla vetrina più e più volte rincorrendo sua figlia. Si sta mantenendo in allenamento, io direi. Vabbè, a parte questa parentesi, giusto per rendervi partecipi del villaggio, sentiamo questo messaggio, sì.
2: Una cosa che mi manda il sangue agli occhi è quando, per fortuna mi è capitato pochissime volte, vedo una persona che picchia una persona più debole. E quella cosa lì mi manda fuori da rischiare di finire sul giornale io. E niente, ciao a tutti, arrivo da Torino.
1: Beh, non solo fisicamente, ma anche verbalmente.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 105 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634 66, potete dirmi tutto tranne quella cosa lì. E invece arriva questo messaggio, non si firma ma dice, ah no, sì, si firma, Gabriele, assolutamente niente, mi possono dire di tutto, di più e oltre, dentro un orecchio e fuori dall'altro. Beh, se uno riesce a essere tranquillo veramente su tutto, buon per lui che sta tranquillo, però ci sono delle cose che un po' fanno saltare.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 22.55 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno, al 366-6344-66. Ci sono i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Qualcuno ieri stava parlando di questo mio libretto. In questo libretto, che insomma, diciamo che ha tutti i temi che abbiamo trattato da quando io sono a Radio Freccia, quindi dal 2019 qui c'è scritto giorno per giorno di che cosa abbiamo parlato, sbam, e me lo tengo sempre qua perché viene aggiornato puntata dopo puntata, così visto che ieri qualcuno l'ha chiesto ho risposto un po' in ritardo che mi sono dimenticata di rispondere ieri. Detto questo, ci sono i vostri messaggi per quanto riguarda quella cosa che proprio non vi si può dire, tollerate tutto ma quella cosa è un nervo scoperto o una cosa che comunque va a toccare la vostra sensibilità. Sentiamo qui. Sì?
2: Ciao, guarda, a me mi hanno sempre rotto le scatole per il look, perché porto i capelli lunghi, perché mi vesto un po', diciamo, casual, magliette di gruppi metal e così via, e non l'ho mai sopportato, perché non mi è mai piaciuto essere uno dei tanti, uno della massa, così mi è sempre piaciuto distinguermi. E adesso a 60 anni continuo a rompermi le scatole, ovviamente, però alla mia età me ne frego, e poi soprattutto, insomma, a 60 anni avere i capelli lunghi e ancora quasi tutti neri è un bel vanto, no?
1: Ma veramente la gente perché non si fa i fatti propri, non finiremo mai di chiederci perché. Voglio dire, una persona che male fa nel vestirsi come vuole? Io penso che fino a quando uno non fa un danno ad un altro può fare assolutamente quello che vuole, quindi uno può criticare o meno, sì, magari se è un amico uno può dare un parere, guarda, secondo me staresti bene anche coi capelli così, però c'è sempre modo e modo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 23.01 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, che è Sidi, insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi su quello che proprio non vi si può dire. Vi si può dire tutto tranne quella cosa lì. Intanto mi sono fatta una risata perché Frank da Genova manda questo messaggio dicendo che si ricorda due puntate fondamentali che abbiamo affrontato, ovvero quella dell'amicizia dopo i 40 anni, che effettivamente è stata molto interessante, e quella come guarire dalle unghie incarnite. Ma non era quello il tema, me lo ricordo la puntata, era come tema quei video che vi appassionano.

than a feeling. Boston, su Radio Freccia. Sto ancora ridendo per il messaggio di Frank da Genova, che si ricorda due puntate in particolare che dice di avere nel cuore, che era quella dell'amicizia dopo i 40 anni e guarire dalle unghie incarnite. Allora, dicevo, perché non è che poteva essere quello il tema della puntata. Oggi parliamo, come cos'è, un corso di estetista o di podologi? No, quello no. No, perché dicevo, l'argomento era quei video che vi interessano, quello che guardate sui social, e io avevo detto che in quel periodo, e ogni tanto anche adesso, devo dire, mi incuriosiva molto appunto i video dei podologi che tiravano via le unghie incarnite, cercavano di guarire la situazione di persone che non stavano bene proprio per l'unghia che si infilava dentro la carne. Vabbè, non sto qua a specificare che magari qualcuno sta digerendo la cena, però era insomma così, e quello era il tema della puntata. Mi fa piacere che sia rimasta nel cuore come puntata.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:13 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Puoi dirmi tutto tranne, e ci sono un bel po' di vostri messaggi. In tutto ciò ci sto rimanendo un po' male, forse oggi è un giorno di pausa o stanno facendo qualcos'altro in questo villaggio, perché ormai ogni sera io vi dico la collaborazione tra virgolette tra la canzone che c'è in onda e l'animazione che c'è fuori. Invece non stanno facendo animazione, come mai stasera va così? Saranno facendo qualcos'altro, quindi stasera non potrò dire, così immaginando queste improbabili collaborazioni. Vabbè, a parte questo, stiamo parlando di tutt'altro, stiamo parlando di quella cosa che proprio non si può dire, non vi si può dire perché non, cioè magari vi fa male, tocca un nervo scoperto e così via.

0: Nothing for Fears. Ciao. Con Jokic Way mi hanno sentito probabilmente perché hanno cominciato l'animazione proprio adesso, meno male, così sono soddisfatta che anche questa sera abbiamo questo incontro artistico improbabilissimo. Detto questo, sentiamo un vostro messaggio. Sì,
1: ciao Cassi Disprezzati.
0: Ciao Cristian,
1: ben ritrovati a tutti, tornato dalle ferie meritatissime secondo me. Comunque puoi dirmi tutto tranne che sono un ipocrita. L'ipocrisia è una di quelle cose che odio a dei livelli proprio da dentro, e pur di non esserlo ho avuto liti importanti anche con persone a cui volevo molto bene, amavo, perché proprio non ci riesco, non è proprio parte di me. Ciao a tutti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:26 su Radio Freccia, 366-6344-66. Puoi dirmi tutto tranne. Sentiamo Blondie, sì?
2: Ciao Cassidy. Ciao. La cosa che mi fa più incazzare sono le ingiustizie. Non tanto nei miei confronti, perché io so abbastanza difendermi, ma quando mi capita di dover difendere persone che sono un po' deboli. Mi è capitato una volta e mi è stato risposto: tu fatti i cavoli tuoi. È venuta fuori una tragedia. Penso che se lo ricorderà questa persona per un bel pezzo.
1: Chissà se magari ti sta anche ascoltando. Sì, comunque capisco molto bene, perché chi ha un senso della giustizia, un senso di protezione, è chiaro che queste cose non le sopporta, e sarebbe bello ci fosse un po' tutto il mondo così a pensarla nello stesso modo.

0: ACDC su Radio Freccia. 366-6344-66.
1: Col nervo scoperto, e quando mi dicono che mi devo accrociare i capelli perché sto meglio lì, proprio non li sopporto, li mando al diavolo.
0: Vabbè, in questo caso secondo me dipende un po' il modo. A parte che se è un pinco pallino qualunque che passa per strada e ti dice no, allora no, può anche evitare. Però se è un amico che dice guarda, secondo me potresti provare, ma come opzione, come consiglio, non uno che ti dice tagliati i capelli, quello sì, capisco che magari può dar fastidio.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.39 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, sì?
2: Radio Podologi, solo programmi su unghie. No, a me la cosa che invece veramente da cuore di testa è quando mi dicono che Guns N' Roses sono meglio dei Bon Jovi. E siamo proprio fuori dall'oggettività. Ciao, cara.
1: Vabbè, lì non puoi prenderla sul personale, poi ognuno ha il suo gusto, la propria percezione, la propria conoscenza magari di un gruppo che lo appassiona particolarmente, gli trasmette di più e quindi ognuno dice la sua, ma non puoi prenderla sul personale come se ti avessero insultato.

su Radio Freccia con Disco Inferno. Cioè, questa sera hanno cominciato più tardi, ma mi stanno dando grandi soddisfazioni. Detto questo, vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634 66. Puoi dirmi tutto tranne quella cosa lì, perché quella cosa lì la posso anche gestire, sì, ma non ho voglia di gestirla perché mi dà fastidio, mi urta, mi dà fastidio proprio, mi prende la sensibilità, insomma, per varie motivazioni quella cosa non la reggo bene.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 23:51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme per i vostri messaggi, le vostre condivisioni per quanto riguarda quella cosa che proprio non vi si può dire perché non tollerate bene per vari motivi, e secondo me sono motivi giustissimi perché è la sensibilità di ognuno di noi e purtroppo molto spesso le altre persone non si rendono conto, pensano solo al proprio sentire e appunto non si accorgono poi di calpestare in qualche modo la sensibilità dell'altro. Sentiamo qui.
2: Ciao Kessidy, buonanotte a te e a tutti gli sfrecciati.
1: Grazie.
2: Io una cosa che proprio mi manda su tutte le furie quando sento la gente dire io credo nella scienza, avendo fatto studi scientifici, sono un biotecnologo, è una cosa che mi fa proprio impazzire di rabbia, perché la scienza non è una credenza ma è la dimostrazione pratica di come funziona la realtà. Quindi se vuoi credere in qualcosa, credi nell'amore, in Dio, ma non nella scienza.
1: Capisco, perché tu dici che appunto è il tuo settore, però dai, è una cosa positiva verso il tuo settore, non è un insulto, però la spiegazione ci sta.
3: Ciao Cassidy.
1: Ciao Fabio.
3: Fino a un po' di tempo fa mi faceva imbestialire quando mi dicevano «Eh già, ma tu non hai figli». Ora ho cambiato prospettiva e quando mi dicono quella frase rispondo «Non sai come si sta bene». Arrivare a casa, trovare il silenzio, farsi una bella penichella. Ciao da Fabio.
1: E poi?
4: Guarda, un'ora che penso a qualcosa che mi possa fare incavolare o imbestialire, però non trovo una cosa che mi faccia incazzare, perché quando mi parlano io non li ascolto proprio, quindi non c'è problema. Se uno mi dice una cosa io dico sì, va bene, faccio finta di ascoltare, o mi vogliono dare un consiglio, roba così, io dico sì sì, però intanto nella testa sto ascoltando questa canzone. I'm in the feeling.
1: Non lo so, Salvo, se sei così pacifico in tutto e per tutto come vuoi far credere. Secondo me c'è qualcosa che un po' ti fa saltare la mosca al naso. Secondo me, poi magari sbaglio. Siamo arrivati alla fine di quest'ultima luna. Appuntamento domani, sempre alle 22. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.